0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Anche OIPA si aggiunge all'istanza di sequestro dei macachi dell'Università di Ferrara. Dopo aver trasmesso denuncia per ipotesi di maltrattamento animali, anche OIPA si unisce formalmente all'istanza di sequestro dei macachi detenuti presso l'Università di Ferrara, presentata da LIMAV, LEAL e Animal Liberation. La scoperta della soppressione del macaco Orazio, unico primate dello stabulario sottoposto a sperimentazione, ha sollevato forti preoccupazioni. Anche altre informazioni relative a modalità di detenzione dei macachi destano dubbi sul trattamento degli animali utilizzati per studio e sperimentazione presso l'università. Pertanto OIPA, così come le associazioni su indicate, ha formalmente richiesto il sequestro preventivo degli altri primati attualmente detenuti nei laboratori dell'università. La richiesta di sequestro è finalizzata a collocare gli animali in una struttura idonea autorizzata dal Ministero di competenza. OIPA si rimette alle indagini in corso condotte dalla Procura della Repubblica di Ferrara, auspicando che sia fatta chiarezza e che sia tutelato il benessere degli animali coinvolti. Lo sterminio delle volpi. La Regione Piemonte ha autorizzato negli ATC, ambiti territoriali di caccia, per la stagione venatoria 2024-2025 l'abbattimento di oltre 4.200 volpi, di cui circa 1.100 solo in provincia di Torino, circa 500 in più dell'anno precedente. Le associazioni animaliste si chiedono il motivo di questo abbattimento, visto che la volpe è considerata il controllore dell'ecosistema. Sparone, due mucche scappano dalla mandria al pascolo, abbattute in centro al paese. La loro libertà è durata pochissimo. Valutata la possibilità che nel loro girovagare senza meta potessero diventare un pericolo serio per la pubblica incolumità,

ad oggi non esiste una cura approvata, ma un farmaco c'è e arriva dalla Cina. È il GS, l'antivirale utilizzato per il Covid solo a livello ospedaliero. Un farmaco autorizzato in via speciale, creato per gli esseri umani e non per i gatti, che non si può acquistare liberamente in Europa, ma che in 84 giorni può far guarire dalla FIP. A dimostrarlo sono pochi studi scientifici e tante testimonianze di chi ha somministrato il farmaco al proprio gatto in fin di vita e lo ha visto tornare in salute. Ed è per questo che intorno a questo farmaco è nato un mercato nero, fatto non solo di importazioni illegali dalla Cina, ma anche di rivendite sottobanco a prezzi stratosferici. Questo perché la cura deve essere iniziata immediatamente, ma le spedizioni possono impiegare anche settimane. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo. Una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Moriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata, andata in onda questa settimana, abbiamo avuto ospite Roberto Piana, vicepresidente PAN Pro Natura Animali, personaggio storico per la difesa degli animali. E nella prossima avremo Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, anche lei figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Buongiorno a tutti, siamo qui per una giornata, un incontro del Centro Studi Giancarlo Guardadoro, streghe e varie e sciamani, tra mitologia e ritualità, è un tema particolarmente importante, abbiamo come sempre dei relatori di tutto rispetto. Rosalba Dattero, che è presidente del Centro Studi, scrittrice, giornalista, e ci parlerà di sciamanesimo e spiritualità dei popoli. Massimo Centini, amico, membro del Collegio dei Saggi del Centro Studi Giancarlo Guardadoro, antropologo, scrittore, docente universitario, e ci intratterrà con le streghe ed erbarie. Ancora poi Sara Boido, che è un'esperta di cimbeni culturali e in particolare interessata alle erbe. Erbe al loro utilizzo terapeutico, al loro utilizzo magico, e in effetti ci parlerà di erbe magiche. E infine Daniel Roux, che è ricercatore, etnografo nel campo della cultura pedemontana. Ricordo bene, ho detto bene, okay? Ci parlerà di amuleti e folklore. Poi alla fine delle loro esposizioni, delle loro relazioni, poi sentiremo, raccoglieremo domande, interventi, eccetera, eccetera. Lascio la parola a Katia, la Juna, che ha anche lei qualche cosa da dirci, e poi la
1: tua. Sì, ma faccio in frettissima. Allora, grazie mille. Beh, intanto io sono Katia della casa editrice Iume di Torino ed è sempre un piacere essere qua con tutti voi a passare insomma dei pomeriggi di studio, di ricerca su argomenti anche diversi tra loro, e sono ormai parecchi anni che facciamo degli eventi qua ed è sempre molto molto piacevole. La nostra casa editrice si occupa prevalentemente di saggistica, ma non solo, e uno degli argomenti di punta del nostro catalogo è proprio lo studio della stregoneria. E infatti, insomma, abbiamo fatto tantissimi libri anche con Massimo Centini, che è un ricercatore molto, lui non vuole che lo dica, ma comunque lo dico lo stesso, molto apprezzato, e che ormai da veramente tanti tanti anni, insomma, milita, e adesso se ne va, sì. No, vabbè, io dico solo questo, che io avevo quasi 16 anni e andavo ad ascoltare alla Filippo Neri le conferenze di Massimo Centini sulla stregoneria. Non si vede, ma sono passati tanti anni. Ma guarda che, scusa, ma è una cosa positiva, mica negativa. Tanta esperienza, tanta saggezza, scusa. No, comunque... insomma, abbiamo veramente questo pomeriggio dei relatori molto molto particolari.

0: Mattero per la sua conferenza sullo sciamanesimo.
1: Sciamanesimo e spiritualità dei popoli naturali. Intanto chiariamo cosa sono. Cosa stai? Sciamanesimo e spiritualità dei popoli naturali. Chiariamo subito cosa sono i popoli naturali. I popoli naturali sono quei popoli che si autodefiniscono così perché hanno contatto con la natura. Quando si parla di masche, streghe, sciamane, è facile cadere nel luogo comune che vede la donna legata a un ruolo che sconfina nella magia. In realtà nello sciamanesimo non c'è differenza tra uomo e donna. Entrambi i generi sono visti come individui senza nessuna differenza. Tra gli sciamani dei popoli nativi americani non c'è neanche differenza tra un sasso e un uomo, perché entrambi li vedono come parte di uno stesso processo dinamico, che parte di una stessa proposta dell'esistenza. Quindi definiamo cos'è lo sciamanesimo. Lo sciamanesimo, io potrei definirlo l'antica religione, la più antica religione dell'uomo, e forse addirittura prima dell'uomo, l'uomo così come lo conosciamo adesso. Una forma di spiritualità laica, un culto antichissimo fatto di miti, leggende, rimedi, tradizioni. Ovviamente tutto questo sembra che parliamo di un mondo sconosciuto, perché le grandi repressioni religiose, il tentativo di annientamento di tali culture sono state talmente tante che, soprattutto con l'avvento delle grandi religioni storiche di stampo patriarcale, che hanno introdotto l'antropocentrismo essenzialmente, e soprattutto con la Discovery Doctrine, la famigerata bolla papale che consentiva ai coloni, per diritto divino, di impossessarsi delle terre scoperte con tutte le popolazioni che c'erano sopra, quindi schiavi, eccetera. I coloni hanno fatto schiavi tutte le popolazioni che erano sopra le terre scoperte. Questo ha consentito ogni genere di nefandezza verso queste popolazioni. Questa bolla è del 1400, ma le prove generali sono state fatte proprio in Europa con lo sterminio dei catari e dei templari. E il dominio del patriarcato ha avuto come conseguenza l'oblio di queste antiche culture definite pagane. Pagane che non è con tutta l'accezione negativa del termine, perché pagano vuol dire abitante dei villaggi, no? Abitante delle campagne, quindi è di tutto rispetto tutto sommato questo termine. Ma uno studio delle Nazioni Unite ha stabilito che sono approssimativamente 500 milioni gli indigeni appartenenti a comunità native, e queste comunità occupano fino al 40% dei territori del pianeta. Però è difficile fare una stima, poiché molte tribù rimangono incontattate, isolate, in luoghi molto remoti, isole sperdute nell'oceano o nel cuore della foresta. Però è proprio in queste comunità che sopravvive lo sciamanesimo. Ho avuto la fortuna, insieme a Giancarlo Barbadoro, di conoscere queste culture dal di dentro, perché per via dell'incarico di delegati ONU e di rappresentanti di 5 comunità indigene, e a seguito di viaggi che abbiamo fatto in giro per il mondo, ho avuto modo così di conoscere Ola Cassador, una sciamana apache che per sua riservatezza non amava definirsi tale, anche se era indubbiamente una guida spirituale, così come abbiamo avuto modo di conoscere dal di dentro lo sciamanesimo degli aborigeni australiani. Questo che lega tra di loro queste forme di spiritualità laica è il rapporto con la natura. Una natura vista come madre terra, che per queste culture è l'unica nostra vera madre. Diciamo che si può dire che in ogni continente esista lo sciamanesimo, popoli autoctoni che cercano di far sopravvivere la loro cultura nonostante la società maggioritaria tenda ad annientarli. E quando parlo di natura non dobbiamo intendere questa natura così come viene intesa oggi, col green, no? Tutti parlano di ambiente, parlano di green. La natura intesa come

0: una grande depositaria di un grande segreto cosmico. E questi popoli partono dall'idea che esista una forma di trascendenza e questa forma di trascendenza da cui traggono il loro potere, tutto sommato. C'è anche il fenomeno della New Age, che ha fatto una grande confusione, secondo me, perché si è impossessata di tutta una serie di dati, di storici, eccetera, ma è una grande marmellata che non porta da nessuna parte molte volte. Si potrebbe dire che lo sciamanesimo è paragonabile alla scienza che studia la natura e abbatte la distinzione tra scienza e metafisica. Ad esempio, il caso dei quattro bambini sopravvissuti per 40 giorni nella giungla dopo che il loro aereo è stato abbattuto, esprime proprio quest'idea, perché è stato riconosciuto che loro sono sopravvissuti, avete sentito forse tutti quanti, no? Sono sopravvissuti grazie alla cultura autoctona della nonna, cioè la nonna che li aveva istruiti per poter resistere 40 giorni nella foresta. E questo è incredibile. Cioè, diciamo che lo sciamanesimo non stiamo parlando di un mito avulso dalla realtà. Lo sciamanesimo esiste anche adesso. Lo sciamanesimo delle nostre terre europee, ad esempio. Oggi c'è un grande movimento internazionale di nuovi druidi, chiamato il Druid Order, di cui faccio parte come osservatrice esterna. Però, al di là di queste forme di sciamanesimo fatte con le migliori intenzioni, esiste uno sciamanesimo primigenio che continua a mantenersi intatto e continua, ad esempio, nello sciamanesimo druidico, no? I druidi erano i sacerdoti dei Celti e molti ricercatori si chiedono come sia possibile che queste nazioni celtiche mantengano intatti i loro miti, i loro usi e costumi, anche se apparentemente nella storia non c'è più posto per loro. E questo è un grande dilemma, perché evidentemente c'è qualcuno che mantiene vive queste culture. Gli animali nello sciamanesimo hanno un ruolo molto importante, perché gli animali sono rivestiti del ruolo di animali totemici, spiriti guida dotati di potere, conoscenza e guarigione. Però come si può riconoscere un animale guida? Secondo le antiche tradizioni, l'incontro può avvenire, ad esempio, durante il sonno. In questo caso, se l'animale si rivela una guida, se ne conserverà il ricordo dopo essersi svegliati. Oppure l'incontro può avvenire in maniera spontanea, in mezzo alla natura, non necessariamente con un animale fisico, ma con la sua proiezione mentale. È indubbio che gli animali vivano, a differenza degli uomini, un profondo rapporto con la natura. E molte volte noi li mettiamo in una parte, il nostro gatto, il nostro cane di casa o un uccello che vola, li mettiamo in una parte. È come se fossero degli eterni bambini o come se fossero degli esseri di cui occuparsi, da assistere. Forse molto paternalisticamente pensiamo che siano loro ad avere bisogno di noi, mentre guardandoci intorno e vedendo il tipo di società malata che ha saputo creare l'uomo, forse siamo noi ad avere bisogno di loro. Io mi fermerei qua.
1: Buongiorno. Allora, grazie dell'invito. Abbiamo 20 minuti, io sarò forse anche più breve. Il titolo del mio intervento è Streghe e Ermarie. Allora, con voi farei una passeggiata etimologica, no? Cercherei di guardare l'origine di questi termini e insieme vedere poi che ricaduta hanno avuto nella storia, nelle fonti e soprattutto nel nostro immaginario. Allora, noi nelle fonti che riguardano la caccia alle streghe, che sostanzialmente vanno dalla fine del 300 a tutto il 600, troviamo una serie di termini per indicare le streghe. Voi direte certamente cambierà la questione da paese a paese, no, perché sono tutti in latino, quindi c'è una lingua trasversale. che accomuna tutti questi paesi. Detto questo, qual è il termine che troviamo con maggiore frequenza? Sicuramente strega, da strix latina, no? E strega è uguale a eretica. Questo è l'elemento chiave della caccia alle streghe, cioè quando Giovanni XXII stabilì, verso la fine del 200, che le streghe erano colpevoli di eresia, per le streghe iniziò un problema, diciamo, abbastanza grave, che sappiamo dove è andato a finire. In che senso? Nel senso che prima la strega poteva essere oggetto di attenzione giuridica, oggi diremmo civile o penale, no? A seconda del tipo di crimine, di reato commesso, eccetera. Quando però la strega viene equiparata all'eretico, di conseguenza la stregoneria diventa eresia. E l'eresia era oggetto, come sapete, di attenzione da parte del Tribunale dell'Inquisizione, che nasce come è stato detto prima nella Rosana, nasce per perseguire i catari. L'Inquisizione medievale nasce con questa funzione specifica, che si evolverà nel corso dei secoli, arrivando poi al Sant'Uffizio, no? Quello che poi diventa la congregazione della dottrina della fede di oggi, che si evolverà, la Santa Inquisizione, certo, che si evolverà e aprirà a ventaglio sul suo ambito di indagine, mentre all'origine erano soltanto oggetto di attenzione da parte dell'Inquisizione gli eretici tout court, diventano anche le streghe perché sono eretiche, ma poi si apre il bestemmiatore, si apre il giocatore, si apre a quelli che compiono azioni contro la morale, bla bla bla. Detto tutto questo, allora guardiamo queste terminologie. Io vi dicevo, l'origine strix, che io trovo tantissimo nelle fonti, fonti pre-caccia alle streghe, quindi nel mondo romano, ellenico romano e poi tardo antico, e poi viene recuperata questo termine strix fino agli ultimi documenti, fino al nostro linguaggio di tutti i giorni, no? Noi quando diciamo strega abbiamo un'icona. Siete d'accordo, no? Abbiamo un'immagine che ha uno spazio semantico abbastanza ristretto, nel senso strega, se devo immaginarla così come la fantasia me l'ha alimentata, a che cosa penso? Alla Befana, no? Vecchia sulla scopa, eccetera, che non corrisponde assolutamente alla strega perseguita durante la caccia alle streghe, perché così non era, l'età media era molto più bassa certamente, e non erano tutte vecchie, brutte, sdentate che volavano sulla scopa. Questo è importante dirlo. Nel corso della caccia alle streghe, facciamo un piccolo salto di tempo, arriviamo al 400, ecco che accanto al termine strega, strix barra strega, trovo incantamenta, sortilegia, cioè cose che fanno queste streghe. E il termine si lega a che cosa? Si lega a un'altra parolina, un'altra figura, che è la domina abbondia, la donna dell'abbondanza, la donna positiva. E abbiamo questo scontro proprio in termini, nel senso che gli accusatori parlano di strega che fa incantamenta, che fa sortilegia. Spesso le donne invece parlano di questa donna dell'abbondanza, donna positiva, che le guida a questo posto che poi gli accusatori chiamano Samba, ma loro non lo chiamano Samba, lo chiamano il posto della festa, il posto dell'incontro. C'è questo scontro ontologico importante, non in termini. Loro ci parlano di qualcuna che le porta a fare delle cose belle. Si mangia, si beve, si balla, si festeggia, forse si fa anche del sesso, ma è irrilevante questo, è visto in un'ottica liberatoria, no? di culto naturale, come direbbe la Rosalba, ed è un culto che recupera tantissimo una tradizione pagana, cioè c'è un background sotto che è pagano, innegabilmente, sacralità pagana, eccetera. Però tutto questo scompare, il termine lentamente si muta e riappare strix, riappare sta benedetta strega, no? Infatti su questo termine, che Originariamente nel mondo classico che cos'era lo strix? Uccello notturno. Un uccello notturno quale? La civetta, il gufo, un uccello che faceva dei versi che davano anche fastidio. Vi viene in mente la civetta? Pensate com'è rimasta aggrappata nel nostro immaginario. Io quando ero bambino in campagna mi dicevano che la civetta portava sfortuna. Se sentivi il verso della civetta portava morte, malattia, disgrazia, eccetera, no? Ma forse anche perché, se voi ci pensate, la civetta insieme ad alcuni altri animali fa parte dell'iconografia della stregoneria. La civetta è sempre sulla spalla o da qualche parte, insieme al gatto, insieme al pipistrello, al serpente e altri animali di questo genere. Quindi queste strix continuano ad essere molto presenti nella caccia alle streghe. Ma se torno indietro, no? Vado ad esempio abbastanza indietro nel tempo, arrivo Ovidio nella Metamorfosi e mi dice esattamente la stessa cosa. Nella Metamorfosi Ovidio che cosa mi dice? Le strix sono come le donne scite che sono in grado di fare un sacco di cose, traduco la buona, un sacco di cose magiche, spalmandosi con degli unguenti magici. Quindi vediamo che c'è una correlazione ancora che dura dal mondo antico. Fanno versi, volano solo nella notte e si mutano e usano degli unguenti magici. A questo punto la cosa potrebbe anche finire qui se non fosse che troviamo un altro termine, Lamia. Lamia che era la mitica amante di Giove e noi la troviamo di nuovo nel mondo classico, che ci viene descritta come un'orribile magrezza, ha le guance scavate e la faccia che non può guardare il cielo perché guarda sempre il basso, guarda il mondo corneo, guarda il mondo scuro. I suoi capelli sono scomposti e con i fulmini manda il male alla gente, ai suoi simili. E questo lo troviamo nei Farsalia, quindi lo troviamo molto indietro. E un po' dopo, ecco Cicerone che ci dice, che ci mette dentro un altro termine, saga, e ci dice che però la saga è una strega vecchia. E io questi termini li trovo poi tutti nella caccia alle streghe medievale e naturalmente poi del 4 e del 500. Termini che vengono recuperati quindi dal mondo classico. Su tutti però chi vince, vince la strega, vince la strega. Ma a un certo momento ne troviamo un'altra, che è quella che poi dà il titolo, erbaria. Erbaria, che è un termine anche questo utilizzato ampiamente nella cognizione antica, ma che viene rimaneggiato poi nel 3-400, 1300-1400, no? E sterbaria che cosa fa? Il termine ci dà un'idea positiva, no? Donna che fa cose con le erbe, donna di erbe, eccetera. In realtà la troviamo spesso con un sinonimo che vedifica. Quindi sembrerebbe da dire che questa attività erbaria ha una finalità di avvelenare, ha una finalità non positiva come si potrebbe immaginare, non la donna, la guaritrice di campagna per capirci, ma sempre una che fa del male. Ed ecco che troviamo un altro termine ancora, che questo conoscete tutti benissimo, masca. No? Masca, il primo documento è del 643 in un edito di Rotario, un re longobardo, che parla della masca e dice sostanzialmente è una donna che noi diciamo masca, è un'ancella un'ancella del male, quasi una strega, e lei fa del male e vuole anche uccidere, detto in parole molto povere. Ed è la prima apparizione di questo termine masca, che significativamente noi non troviamo in nessun altro documento fino al 400, lo troviamo in Piemonte soltanto, perché, guardate le parole a volte che giri strani, no, fanno, come sia arrivata nel dialetto piemontese, masca, che poi cambia immediatamente, se voi andate in Liguria si chiama Bagiura, quindi Basura, pardon. E quindi evidentemente cambia, chissà. E questo termine masca è interessante, non cercare di fare un'analisi per capire proprio la sua etimologia, e la fece parecchi da bel po' ormai, credo più di mezzo secolo fa, Paolo Toschi, che era un grande storico della tradizione popolare, fu il primo docente di cultura popolare, di storia del folklore in Italia, e lui aveva fatto tutta un'indagine, tutta una ricerca sulle fonti del VII, dell'VIII secolo per capire l'origine di questo benedetto termine, no? E che cosa trova? Ve lo cito letteralmente. Nel Longobardo, masca significa prima di tutto spirito ignobile, il quale, simile a una strega romana, divora uomini vivi, ma sembra che originariamente masca significasse un morto, avvolto in una rete per ostacolare il suo ritorno sulla terra. Quindi c'è una doppia valenza in masca aborigine, no? Sì, la strega, ma anche il morto che vuole ritornare sulla terra. Sono due elementi, tutti e due fortemente negativi, che sono rimasti molto impugnati nella nostra, nel nostro dialetto, nel nostro modo di parlare, nelle nostre credenze. E questa benedetta masca, cercando dei documenti, che cosa, quando parlo di documenti parlo sostanzialmente di processi, no? Di processi redatti sulla caccia alle streghe, che noi possediamo, spesso non sono completi, nel senso che abbiamo magari l'istruttoria, il dibattimento e non abbiamo la sentenza. Dividetelo in tre e a volte vi manca uno o due di questi pezzi. Comunque sia, quando abbiamo tutto, o anche quando sono frammentari, mi capita spesso di trovare questa specificazione. La signora Pinco Pallina, prendiamo una strega a caso, Rosalba Nattero. La signora Pinco Pallina è colpevole, bla bla bla bla, strega e masca. Questa è la cosa che mi ha veramente sempre molto incuriosito, non so darvi una risposta. È congiunzione, non è essere masca. È interessante questa cosa qui, è come se strega e masca in questi processi fossero due cose diverse. Ed è la parte, se volete, più problematica, no? Allora, tornando indietro, mi verrebbe da pensare a quella sortilegio di cui dicevamo prima, no? La masca fa dei sortilegi, la strega è quella che ha il rapporto col diavolo, e penso ancora alla specificazione che abbiamo sentito prima, cioè la masca anche come spirito che vuole ritornare sulla terra, quindi come figura inquietante che ritorna dal mondo dei morti. Quindi la masca potrebbe anche essere la donna accusata di stregoneria, diventa masca perché è negromante, evoca i morti. Ecco, cioè la buttiamo qui come materiale di riflessione. Ed è molto interessante questa cosa, non ultimo il fatto che il termine masca etimologicamente ha un ruolo fondamentale con maschera, no? Quindi pensate che cosa rappresenta la maschera nell'immaginario, la maschera, sì, certo, pensiamo a Carnevale, pensiamo alle maschere che conosce regionali, ma spostiamoci nelle culture di cui ci parlava Rosalba, no? La maschera diventa quello che io voglio che la gente pensi che io sia, è l'elemento evocatore, no? Io metto la maschera degli spiriti, divento lo spirito. Quindi c'è questo intruglio, no? Linguistico e culturale, che secondo me è particolarmente interessante su questi termini che adesso abbiamo messo proprio in modo molto superficiale così, no? Trovo ancora un'altra cosa che si chiama talmasca, la trovo in un documento dell'arcivescovo di Reims, Ignaro, siamo nell'Ottocento, no? Siamo ovviamente nono secolo, che parla di talmasca come le mascherate organizzate in occasione dell'anniversario dei defunti, e demonizza questa cosa come tutte, tutti in quei secoli demonizzavano queste tradizioni di origine pagana, no? E dice: non permettete che si facciano giochi turpi, giochi brutti, giochi malvagi con l'orso, né si consenta che vengano portate avanti quelle larve di demoni che volgarmente chiamate dalmasche. Quindi guardate sta parola che giro fa, no? E nasce come elemento per indicare la strega, sì, però ha questa sua, questo cordone ombelicale mai infranto con il mondo dei morti. E poi questa problematica filologica, no? Del strega, la signora Pinco Pallina è strega et masca, e di conseguenza eretica. E come se non bastasse, c'è ancora 5 minuti, giusto? No, no, vado, quella gente mi scusa. È significativo, questo riguarda il Piemonte, no? Negli statuti medievali, soprattutto registi delle castellanie, scusate, sabaude e gli atti giudiziari, ho trovato delle cose simpatiche, no? Dove masca ha tutta una serie di sinonimi, condizionati in questo caso dai dialetti locali, ovviamente, no? Ma la cosa che mi ha molto colpito è che spesso masca era sinonimo di prostituta, che veniva usata nel dialogo così quotidiano. Ma la cosa ancora più interessante, no? A parte questo passaggio semantico del termine, è il fatto che se tu davi a qualcuna l'epiteto di masca, se spropria la masca, questa ti poteva denunciare, capite? Cioè, qui siamo praticamente XV secolo, per capirci. Area, per darvi un'idea, Chierese, quell'area lì, e poi l'area del Cuneese, quelle due zone lì, per quello che io conosco. Ebbene, se tu davi a una della masca, e questa masca non era, poteva querelarti e tu dovevi pagargli i danni, che è significativa questa cosa qui, è molto suggestiva, no? Bene, la diffamazione, e chiudo con una cosa che a me ha fatto abbastanza ridere e voglio condividere con voi in questo mondo questa cosa sui termini, che magari non è neanche la roba migliore che avete sentito, che sentite oggi, per carità, la mia è proprio una nota a margine, però questo mi ha molto colpito. È un processo del 1577 che è negli acta criminali, che si trova all'archivio di Stato qui a Torino, no? E contro sto Michele Facero, parroco astigiano, no? Che già stava un po' sull'anima, perché proprio un gran parroco non era, e quindi mangiava, beveva e smadonnava come... E sto Michele Facero dava della masca a tutte, no? Dice: tu sei una masca, salopa, così, no? E questo qui viene poi però diciamo spostato dal suo ruolo quando impreca in questo modo: venga il canchero ai Dio, che manda tutta la roba agli uni e niente agli altri, no? E questo lo spostano, benissimo. L'altro invece, il curato di Volvera, Giovanni Moretto, qui siamo nel 1575, 2 anni prima dell'altro, no? Sto qui era anche noto per essere un gran giocatore e gran bestemmiatore, che in osteria diceva questo contro Maria, sorella di Giovanni Bernardo, e dice il Giovanni Moretto, parroco di Volvera, che gran putana, ribalta e masca, ed ogni modo volea aver commercio carnale con me, per amor o per forza, no? Allora dice che di questa ragazza, di questa sorella di Giovanni Bernardo, che è masca, putana e ribalta, che voleva avere con me rapporti sessuali per amore o per forza. in seconda battuta, quando lui verrà denunciato, soprattutto come bestemmiatore, più che come allegro così, verrà arrestato perché dirà pubblicamente che aveva fottuto la detta Maria e la fotteva ogni volta che voleva.
2: Buongiorno, mi presento, la sua, così ritorno. Io sono Sara Bongo e appunto oggi mi hanno chiesto di raccontarvi, di parlarvi un po' di erbe magiche. Inizio raccontandovi qual è il mio rapporto con le erbe magiche, perché mi sento anche un po' in difetto adesso, perché loro sono stati estremamente accademici e precisi, mentre invece il mio rapporto è un rapporto più spontaneo, nel senso che nasce quando ero bambina. E quando mio nonno mi portava a passeggiare per raccogliere le erbe che lui utilizzava e mi raccontava appunto delle proprietà, delle storie legate a queste erbe. Quindi il mio rapporto è un rapporto che nasce proprio un po' dalla curiosità di scoprire di più su questo mondo e anche dall'osservazione diretta. Infatti la mia esperienza si concentra soprattutto sulle erbe magiche che possiamo trovare, non dico quotidianamente, ma quasi, quindi quelle del nostro territorio, del mio territorio di riferimento, e nell'ultimo periodo ho cercato anche un po' di capire se ne trovano anche in città, e ho scoperto che ce ne sono tantissime. Ci sono tante erbe che raccontano che sono custodi di segreti, di tradizioni, e che fanno capolino dagli sfalci o dagli angoli dei marciapiedi o nei parchi cittadini, quindi è un patrimonio che è più vicino, no? Di quello che uno forse può pensare. E appunto, proprio partendo da questa esperienza personale, ho voluto un po' provare a studiare, ad approfondire, a capire tutto quel patrimonio immenso di tradizioni, di racconti, di leggende, di figure mitologiche e anche di utilizzi magici che si legano a tutte queste erbe, soprattutto appunto a quelle più familiari a me, e continuo ancora perché ogni tanto trovo in giro qualcosa che non so cosa sia e quindi me ne vado a casa a spulciare i miei libri e provo a cercare di capire di che erba si tratti, e quindi la mia conoscenza è tutto fuorché completa, ancora decisamente parziale e frammentaria, ma appunto mi faceva piacere condividere con voi quello che ho imparato in questo tempo. Per esempio, c'è anche un recupero adesso, un po' come si accennava prima, delle tradizioni antiche, e una delle tradizioni che va più di moda ultimamente, almeno nella mia bolla di persone, ma insomma sono sicura che ne avete sentito parlare anche voi, è quella dell'acqua di San Giovanni, visto che ci avviciniamo al periodo, insomma, il periodo del solstizio, il 24 giugno, che è una tradizione sorprendentemente trasversale, che si ritrova praticamente in tutta Italia, naturalmente, però con tutta una serie di varianti che sono proprio legate al territorio di riferimento. Ci sono però alcune erbe che tendono a ritornare, se non in tutte, in buona parte delle ricette di questa acqua di San Giovanni, che per chi non la conoscesse è questa, insomma, sorta di infuso, potremmo dire, di erbe che vengono raccolte la sera proprio alla vigilia del solstizio, vengono sistemate all'interno di un contenitore d'acqua, lasciate fuori la notte. E poi la tradizione vuole che per esempio si potessero usare per come dire, mantenere la propria bellezza, quindi ci si lavava la faccia, le mani all'interno di questa acqua in cui erano presenti le erbe, oppure per purificare gli ambienti, era anche uno degli altri utilizzi che si potevano fare. E tra le erbe legate appunto a questa tradizione, una che non manca quasi mai è l'iperico, che è un'erba che adesso fa capolino dappertutto. L'altro giorno l'ho vista nel parco dietro casa, ma insomma si trova ovunque in questo periodo, e si riconosce per i suoi fiorellini gialli, però è vero che se uno non ha l'abitudine a farci caso è facile guardare il prato e dire ma sì, è un prato, invece appunto all'interno si possono scoprire interi mondi. Io ormai mi sono abituata, quindi la vedo dappertutto insieme alla spirea e ad altre erbe che insomma fioriscono in questo periodo, e appunto l'iperico è una pianta che è veramente una vicina di casa per quasi tutti noi, che ha una tradizione antichissima, già degli antichi romani, gli antichi greci la consideravano una pianta legata per esempio al simbolo solare, che spiega anche il motivo per cui veniva inserito all'interno di questa acqua di San Giovanni, che sicuramente è eredita da tradizioni precedenti, ma la cosa che mi ha colpito è che il suo simbolismo, la sua simbologia, quindi il fatto di essere appunto legata ai temi del sole, al tema della rinascita, queste tematiche riflette anche le sue proprietà, perché per esempio l'iperico viene utilizzato comunemente per fare l'oleolito, cioè un'infusione in olio di iperico che si vede nelle montagne, lo si fa spesso, si vedono questi grossi vasi messi al sole a macerare, e questo olio è in grado per esempio di curare, di lenire le scottature, tra cui anche le scottature solari. E quindi ho trovato e trovo sempre molto affascinante anche queste corrispondenze che si creano tra la simbologia che viene associata alle piante, alle erbe magiche, e il loro uso poi pratico, che riflette sicuramente quello che è stata un'esperienza simile alla mia, quindi un avvicinarsi piano piano a questi elementi naturali, piano piano cercare di comprenderli, piano piano cercare di mettere ordine al loro interno. E a volte le simbologie magiche, spesso le simbologie magiche, vanno poi a riprendere anche gli utilizzi fitoterapici di queste piante, quindi è una cosa che ho trovato assolutamente accattivante. Un altro esempio molto bello è quello della lavanda. La lavanda è un'erba che anche in questo caso conosciamo tutti perché è estremamente diffusa. A chi più a chi meno piace di solito il profumo, e tendenzialmente noi l'associamo sempre all'idea di pulito, ed infatti già gli antichi romani la utilizzavano proprio per lavarli, per pulire sostanzialmente. Ecco che da qui la lavanda diventa dal punto di vista magico un simbolo proprio di purificazione, quindi viene usata negli smalgi, viene usata per la protezione, addirittura in alcune zone della Toscana si usava per lavare i bambini, per togliere gli influssi degli spiriti maligni, e se l'acqua veniva sporca la maledizione era tolta, se l'acqua veniva pulita invece il rituale non aveva avuto successo. Altri esempi di erbe che sicuramente tutti quanti conoscete sono gli esempi legati alla menta o al timo, che sono erbe invece che venivano usate nei rituali legati al mondo dei defunti, e quindi mantengono questo collegamento. Per esempio il timo già nell'antichità, nell'antica Roma, nell'antica Grecia si riteneva che fosse legato proprio a questo mondo dell'aldilà, che gli spiriti dei defunti vivessero all'interno dei rami delle piantine di timo, e che il profumo appunto di questa pianta fosse un presagio della vicinanza di qualche spirito, di qualche trapassato. E anche in questo caso l'utilizzo magico riflette queste tradizioni, perché si diceva che una tisana di timo aiutasse proprio nei momenti di lutto, quindi c'è tutta una serie di corrispondenze molto affascinanti e molto interessanti. Ulteriori esempi di erbe che ho incontrato sul mio cammino, per esempio quello della salvia. La salvia era molto legata alla casa, si diceva anche nelle campagne piemontesi che il cespuglio di salvia che era piantato vicino alla casa rifletteva lo stato di salute di chi si trovava all'interno dell'abitazione, quindi c'era una cura soprattutto nelle culture contadine molto forte dedicata a questi. Ecco, per esempio, esatto, io adesso, come dicevo, la mia esperienza è più legata alle tradizioni locali, ma un altro aspetto che mi ha colpito è la trasversalità in realtà di questo interesse, di questo rapporto molto stretto degli esseri umani fin dall'antichità, anche nello sciamanesimo. Per esempio le betulle per il nord Europa, ho letto che hanno questo ruolo molto importante di alberi cosmici. E quindi c'è anche una trasversalità di queste tradizioni che io trovo estremamente affascinante, perché definisce l'universalità di questo rapporto, di questo interesse degli esseri umani nei confronti del mondo vegetale, che è stato compagno per moltissimo tempo, dalla notte dei tempi, un po' considerato magico secondo me anche per queste capacità che hanno i vegetali di influenzare il nostro organismo, no? Quindi le erbe curative, le erbane, come si diceva in precedenza, questa capacità incompresa, adesso più compresa, ma in passato sicuramente misteriosa, delle erbe di influenzare anche la fisiologia, degli esseri umani. E appunto questo tema della salvia, se vi dicevo, era molto, molto sentito, così come in Nord Europa invece era molto forte il rapporto col sambuco, che è un'altra pianta che adesso ormai è diffusissima, insomma si trova dappertutto, e veniva chiamato l'albero di Holda, ed era legato al mito di questa Frau Holda, che era questo essere incantato femminile, che era al contempo crona, quindi poteva apparire come persona anziana oppure come giovane fanciulla dei biondi capelli, che incarnava un po' l'ideale della bellezza eterea che già nel Medioevo insomma era molto presente. E però era molto sentito questo personaggio, tanto che i pastori e comunque i contadini, quando passavano davanti a un cespuglio di sambuco, si inchinavano e lo ringraziavano 7 volte, perché 7 erano i doni di questa pianta, questa Frau Holda. Quindi era uno spirito che esisteva a tutti gli effetti, che era molto sentito e molto presente. E per assurdo questa tradizione, che era così lontana nello spazio, era arrivata a mio nonno, che abitava nella zona di Cuneo, perché lui mi diceva che nel camino non si bruciava mai il legno del sambuco. In casa nostra, nella stufa, il legno del sambuco non c'entrava, ed effettivamente era una forma di rispetto nei confronti dell'albero, che poi era stata anche cristianizzata, perché c'è tutto il mito del fatto che in realtà il sambuco possa essere un modo in cui le streghe, le masche, si nascondono, e quindi che questi alberi potessero contenere anche spiriti maligni. Ma sicuramente la derivazione invece è proprio legata a questa forma di rispetto che si tributava ai rami di sambuco. O per esempio, sempre passeggiando, mio nonno mi raccontava che il miglior modo per scacciare i serpenti era usare un bastone di nocciolo, e non c'è nessun fondamento pratico al fatto che un bastone di nocciolo funzioni meglio di un altro, ma Plinio ci racconta che gli antichi romani ritenevano che il nocciolo fosse ottimo per allontanare serpenti e scorpioni, e chissà per quali strade, chissà in quale modo, questa idea che il nocciolo andasse bene per allontanare i serpenti è arrivata fino a 2 generazioni fa, perché comunque mio nonno, insomma, parliamo di un paio di generazioni indietro, nelle campagne del Canavese. Quindi pensate quanta strada e quanto tempo ha percorso questo racconto, ed era ancora molto radicato proprio nella tradizione contadina di una zona comunque vicinissima a noi. Questo è solo appunto un pezzettino delle informazioni che io ho raccolto e che continuo a scoprire nel corso del tempo, e spero che così possa essere stato per voi interessante avere questo spunto, questo outlook. E se avete voglia, una cosa che secondo me è bellissima, che vi invito a fare, è proprio di provare a mettere ordine nel prato vicino a casa o nel boschetto vicino a casa, e di provare a guardare quante e quali piante interessantissime e meravigliose ci sono all'interno di quello che noi osserviamo passando, e quante storie, quanti miti, quante leggende, quanta ricchezza c'è all'interno anche di un fiore di margheritina, che anche lei si porta dietro un mondo. E quindi niente, insomma, questo è quello che volevo raccontarvi.
3: La parola a Daniel Rucche, esperto in campo etnografico sulla ricerca soprattutto delle aree delle montane, e quindi grazie la parola.
4: Sì, mi presento. Per l'intreccio incredibile della vita, fin dall'infanzia mi sono sempre interessato di tradizioni nostre, del nostro territorio. Cresciuto in una famiglia che ha avuto tutta una serie di disavventure, per cui ritualità e curiosità popolari per noi erano molto forti. Poi, fatte le belle arti, ho iniziato a collaborare con la sovrintendenza d'archeologia. Io ho sempre cercato di intervistare gli anziani, ma fino alla gioventù. Io mi ricordo quando avevo più o meno 13 anni, già raccoglievo da degli anziani i miti. Vivevo vicino al Rocca di Santa Brigida in Moncalieri, per cui tutte le questioni di massi sacri nella mia famiglia era normale, se ne parlava, se ne andava. Io la nonna che me ne raccontava in continuazione, infatti sono venuto fuori un po'. Comunque sia, fatta le belle arti, ho iniziato a collaborare con la sovrintendenza d'archeologia per l'interesse nel campo dell'archeologia. Non mi sono laureato in archeologia, ma il mio rapporto lavorativo mi ha permesso, grazie al presidente Filippo Merregambari, di collaborare assiduamente nei siti archeologici, trovando corrispondenze nei siti e nella storia di molti talismani ad amuleti presenti in Piemonte e che ritroviamo nella storia. È chiaro? Ovvio, adesso io l'ho fatto molto in breve e poi mi hanno subito detto: guarda che è solo 20 minuti, e come avete capito io parlo casino. Allora la differenza fondamentale è intanto già capire tra quello che è l'amuleto, a cui si attribuisce un senso di protezione, e il talismano, che agisce oltre alla difesa personale. Poi una problematica che ho avuto raccogliendo, andando a intervistare gli anziani, era che questi amuleti talismani, che in Piemonte per lo più sono realizzati con elementi naturali, essendo un elemento naturale si perde tempo, 2 o 3 anni si disfano, oppure, come è proprio rito, vengono bruciati, per cui una faticaccia. E ne ho raccolti veramente tanti, di talismani elementi della tradizione nostra, veramente molti. Io, una cavolata, 3 giorni fa sono andato dalla parrucchiera del mio paese, io vivo a Savigliano, in provincia di Cuneo, e la mia parrucchiera, io sono un personaggio un po' conosciuto, mi fa: ah, domenica cosa fai? Vado a raccontare delle croci di Santa Brigida. Ah, noi le facevamo quando... E abbiamo bruciate, abbiamo risolto. Perché vengono bruciate, c'è una ritualità. Allora, uno dei lavori più interessanti, mi alzo in piedi perché parlando di oggetti le devo far vedere. Okay. Uno dei primi, no, dei lavori più interessanti l'ho fatto con il Museo delle Scienze, in collaborazione anche con un archeologo mancato che è Livio Mano, era il direttore del Museo di Cuneo, e sulla pietra del Tuono. La pietra del Tuono, nella verità dei fatti, questo è un classico amuleto di protezione. Noi parliamo solo della reale piemontese, poi magari vi faccio paragoni in altre aree d'Europa, ma noi adesso parliamo del nostro territorio, poi gli altri. Nella realtà dei fatti è una ceraunia, cioè sono asce del Neolitico, ok? Queste sono asce del Neolitico. Queste, nella tradizione nostra, nella tradizione piemontese, vengono chiamate Pere del Trun o Cudla Losna, tradotto pietra del Tuono o cote del lampo, ok? Confuse spesso e volentieri con le coti, quelle per fare il filo, la falce. Adesso c'era nel tagliaerba, ma c'era la fausia, e questa è la Q che veniva portata così. Ma questo è un oggetto sacro, veniva tenuto in casa per tutta una serie di ritualità, che adesso vi faccio l'elenco perché spero di non essere noioso. Okay? Vi faccio vedere. A livello geologico, per chi è qui presente che magari si intende di geologia, queste sono come tipologie di pietre delle serpentiniti, eclogiti, giadeiti in genere, cioè detto in maniera, per chi non conosce i tipi di pietra, la pietrollare valdostana, quella dove fate le bacciolate. Okay. Poi ci sono tutta una vasta variante geologica in Piemonte notevole di queste pietre verdi, vanno sul verdastro, verde scuro, no? Vedete, adesso questo è proprio grigio, voilà. Questo è più verde. Okay. Questo amuleto, io potrei parlarne per delle ore, avevamo fatto un lavoro molto, molto vasto. Noi andiamo sullo specifico. Allora, quando ero piccolo, se c'erano tuoni, lampi, quando tempestava, in piemontese tempestare vuol dire che grandinava e faceva tuoni, lampi, ok? Questa è nostra dia di famiglia, questa si piantava nel terreno e questo è comune in tutto il Piemonte, l'ho raccolto sia nel Verbano Cusossola che nel Cuneese, proprio in tutto. Io ho sempre girato tutto il Piemonte, le mie preghe preferite erano i nonni degli amici. Oh, vada mia nonna che so, chiaro? Ok, questa si piantava nel terreno, se il chicco di grandine tocca la punta della pietra del Tuono, smette di tempestare e protegge l'orto. Tendenzialmente questo amuleto serve come protezione del mondo lavorativo, dei campi, perdon, dei campi e delle coltivazioni, come amuleto. Molte volte, quando tempestava, quando tuonava, i bambini venivano mandati fuori a cercarle per terra, perché a volte, in realtà, essendo un reperto archeologico, queste sono del Neolitico, a volte bastava spostare la terra dove si trovavano, e le trovavano per tappeto. Guardate che poi, tra l'altro, il Piemonte era produttore già nell'epoca neolitica di queste asce per tutta Europa. In alcuni siti megalitici bretoni, l'ho visto io di persona, ho vissuto un periodo in Bretagna, ha trovato delle asce nostre, prodotte qua, del Neolitico, chiaro? Ma perché le trovavano tra le radici delle piante? Perché un'altra tradizione, soprattutto settecentesca, ottocentesca, era quando si piantava il capofilare del frutteto, si buttava una cote a terra, una di queste, veniva gettata, si faceva il buco dove si piantava la pianta, si gettava la cote, si piantava il capofilare, si bagnava con un po' di vino. Questi sono riti che sono poi discutibili, io vi racconto la tradizione. Poi cosa succedeva? Passava magari uno o due secoli, la pianta dava il giro, quando si alzavano le radici in mezzo trovavano, e dunque, magico, chiaro? Tutta questo ventaglio di ritualità legate al tuono e al lampo parte dal presupposto che il lampo non cade mai nello stesso posto. Un mio caro amico Adriano Aymar della Valmaira, una volta stavamo parlando delle campane delle vacche, perché, me la spiego larga ma arrivo subito, perché le vacche mune, in piemontese sono quelle vacche che credono di essere tori, e vengono messe in prima fila quando c'è la transumanza, e hanno queste campane che vengono modellate apposta perché il batacchio faccia un suono particolare per curare i vitelli dietro, ok? Parlando di questo, a un certo punto Heimer mi fa la battuta, e ne parlavo prima con Massimo Cettini, che perché non come quelle cioche, quelle campane delle pecore, che hanno come batacchio una cote, perché le pecore, quando marca male il tempo, quando sta per tuonare, diluviare, loro mettono i vitelli al centro e loro si mettono gli agnellini, al centro e le pecore intorno. Il capo branco delle pecore ha una campana che al batacchio non è di metallo ma è una cosa, perché il lampo non cadrà mai su di loro. Questo è. Purtroppo non ne ho trovate, viste, ma tanto sono facili da fare, me la costruisco, giusto? Anche perché quando non so faccio altro che creare, almeno farla vedere, no? Questa campana da pecora con. Inteso come talismano, la pietra del tuono, la pietra del tuono, l'ho solo trovata nell'astigiano. Io devo ringraziare Patrizia Maiocco di Cortandone, che mi aveva raccolto tutta una serie di usanze nell'astigiano, contro appunto le masche, no? Per questo comunque il contesto delle masche, il discorso delle masche è un calderone incredibile, dove oggigiorno nella linguistica ci fichiamo dentro di tutto. Comunque sia, si diceva di appoggiare una cote sul piano della finestra, sul davanzale della finestra, e nella direzione di quella casa dove in teoria c'era questa megera, questa persona, questa masca. Dunque, come talismano per difendersi dal male, l'ho solo trovato nell'astigiano, inteso in quella maniera. Tendenzialmente era un amuleto di difesa per il mondo agricolo. Per collegarmi al prossimo talismano, amuleto di cui voglio parlare, è un altro rito che ho visto di persona nelle Langhe, e l'uso della pera del Thun messa nella biforcazione delle piante. Allora, i frutteti principali hanno una biforcazione così, prima biforcazione dei rami, questa viene messa in questa maniera qua, ok? Simbologia che non vado a spiegare, ma mi sembra piuttosto chiaro, ok? Ma la cosa carina è che i bambini sotto i 12 anni vanno ad abbracciare gli alberi. C'è tutta una festa per cui, una volta posizionate le coti, i bambini vanno ad abbracciare le piante, augurando la prosperità, no? I frutteti diano, no? È un classico. Un'altra curiosità, poi mi fermo con la pera del Thun, l'ho vissuta a Tarantasca, nel Cuneese. Un signore anziano l'ho visto che girava con una cesta di vimini piena, un misto, tra l'altro aveva anche delle asce dell'olitiche autentiche, e aveva delle coti, perché poi appunto le confondevano, dopo tutto si somigliano, e poi anche quello diventava un calderone, comunque lui, e siccome marcava male, oppure non mi ha spiegato anche, perché io mi sono segnato, io figurati, ho 49 anni, questa cosa qua, io avrò iniziato, non esagero più, di 13 anni a iniziare a raccogliere interessanti, e di queste storie qua ne regate una valangata. Posizionava le coti alla base delle piante, di capifilare solo, per proteggere i capifilari dei frutteti enormi, poi da noi al Cuneese, non tanto con i kiwi, ma più che altro i meli e così via. L'abbinamento al culto delle piante con la pietra del tuono non ha un trade union vero e proprio, l'unica questione era appunto di mettere una cote che faccia da simbolo fallico di prosperità per la pianta nella sua biforcazione. Sicuramente a noi oggigiorno, riguardo al mito del culto di certe piante abbinate a divinità che per tempi interpretati sono quasi sempre sono diventate mariane, no? I culti mariani in genere. Nel nostro territorio, per le popolazioni nostre centroeuropee, è tutto basato sull'economia alimentare, basato sulla foresta. Il culto delle piante apparteneva a una realtà religiosa della comunità. Un discorso semplice: abbiamo una valangata di toponimi legati a piante, e certe ritualità legate ad altri veri e propri. Mi ricollego a quello che hai detto tu del nocciolo, perché adesso ne parlo, perché il nocciolo è importantissimo, ma per non annoiarmi alla veloce, quanti paesi abbiamo legati all'olmo e quanti riti legati all'olmo? All'orno, olmo gentile, oppure con il termine di origine celtica, ancora limone, limone Piemonte, che vuol dire l'olmo, la limousine in Francia è l'olmo, noi in Piemonte ci abbiamo i limoni. Oppure, per esempio, vari documenti, nella battaglia del 1600 di Macugno, le donne andavano a pregare sotto gli olmi, sperando che i loro soldati tornassero dalla guerra. Oppure certe riunioni comunali si facevano sotto l'olmo, ancora fino agli anni 70, nel Cuneese. Tanti siti megalitici piemontesi sono sempre legati ad olmi, per esempio Mergozzo, c'è un olmo storico, a Bergemoletto in Valestura c'è un allineamento di tre grossi menhir e c'è un olmo secolare. Poi adesso altri non mi vengono in mente, ma ci siamo capiti. Culto al faggio, figurati Deofagos, le fate vagine, no? Il bene vagenna, no? Valgos in centrico di faggio. Una curiosità che non tutti sanno, se vengo, fermatemi, poi. Per esempio, io intervistavo molto anche dal punto di vista dell'edilizia, parlavo con dei muratori. Qualcuno di voi si ricorda ancora che quando si rifacevano i tetti si metteva un ramo di abete che appendeva giù dalle travature? Questa è una tradizione che si è persa completamente, ma l'abete, il pino bianco, è sempre stato abbinato alla protezione della casa. Non a caso l'albero di Natale, con l'abete. Oppure quando si incideva la data di fabbricazione della casa, costruzione della casa, veniva proprio fatto il simbolo di una sorta di freccia che sembrava appunto un pino. Ma una volta, io l'ho visto ancora, ho parlato con i muratori, appendevano un ramo di abete quando rifacevano la copertura, perché il ramo di abete, il pino, proteggeva la casa. Tutto questo preambolo sugli alberi era appunto per parlare di questo amuleto qua, che ho preso qui così, ci sono versioni anche più piccole, poi qualcuno se vuole curiosare mi fa anche piacere, vi racconto delle curiosità. Dove ci sono i libri della casa editrice Iume abbiamo messo delle croci di Santa Brigida, appunto per chi era interessato. La croce di Santa Brigida veniva realizzata appunto con rami di nocciolo. Allora, di fiabe medievali che raccontano la simbologia del nocciolo come protezione dal serpente e dal male, ce ne sono tantissime. La fiaba più banale è quella che la Madonna raccoglie le fragole con Gesù bambino, c'è un serpente per lì, lei si nasconde dietro a un nocciolo e la frase storica dice da adesso in poi il nocciolo protegge dal serpente. Questa è una fiaba medievale, ma senza andare tanto lontano, nella mitologia tradizionale piemontese abbiamo un serpente che si chiama l'Escurs, che protegge l'oro della messa nel biellese, e per difendere l'oro dai malviventi che vogliono andare a trovare l'oro, il bello d'oro che c'è nella messa, si morde la coda, il serpente che si morde la coda, mi sembra già una simbologia non da poco, sbuffa dalle narici e attacca l'essere umano in questa maniera. Questa è una fiaba tradizionale biellese, il tipo che scappa da questo serpentone si nasconde dietro un nocciolo. La bacchetta magica di Mago Merlino è di nocciolo, no? È un classico, ok? Abbiamo tutta una serie di simbologie. La croce di Santa Brigida veniva realizzata nelle famose veglie serali, dove più o meno quelli delle cascine andavano d'accordo, perché questa poi è un'idea bucolica, questi sentali loro si ammazzavano anche. Usavano quando spanavano meglia, il pistolino stavo guardando la meglia, no? Questa è la meglia appesa lì, vedete? Sì, no, oggigiorno usiamo la raffia perché è più veloce, ma ok? E poi i rami di nocciole, e venivano fatte per la candelora, primo e secondo di febbraio, l'1 e 2 febbraio, data non a caso, e la rinascita del sole. La croce di Santa Brigida per eccellenza è il simbolo della ricrescita del sole, il simbolo del fuoco, e questa veniva tenuta in casa e naturalmente poi bruciata. Questa è un'altra fregatura, come raccontavo prima, sono andato dalla parrucchiera, anche lei, ah sì, mia mamma la faceva, Dove le ha bruciate? Questo è un classico. In genere venivano non bruciate a luglio e ci sono tutta una serie di date. Io ve la sto facendo molto in breve, ma forse immaginate che ne avrei da parlare su queste ritualità, ce ne sono tantissime. Queste ritualità che vi sto accennando, vi racconto solo più una. Però voi siete curiosi. Dicevo che molti di questi libri, di questi oggetti sacri, comunque hanno sempre corrispondenze archeologiche. E appunto vi faccio l'esempio del ginepro. Allora, riguardo alle tacche di ginepro, a parte il fatto che c'è con utili pubblicità, lo troverete sulla rivista di Dragione, c'è un articolo sul ginepro. Allora, questa è una delle cose più interessanti anche che mi hanno riempito il cuore. Era proprio San Dalmazzo, una maschera notevolmente, si stava parlando di rosario e mi ha fatto vedere questo oggetto qua che poi ho ritrovato sia nel Garbaglio Busossola, per esempio nelle tombe, le pontine dell'età del ferro, si trovano delle bacche di ginepro.

0: seme in quanto scrigno della vita, di per sé un valore magico fortissimo. Ho recuperato anche tutto la preghiera legata al rosario. Questo rosario del rito è veramente un oggetto interessantissimo. Questo, figuratevi quanto dura, 5-6 anni, questo soddisfa completamente l'umidità, poi, però mi è andata bene perché la signora ce l'aveva, non è andato perso. E mi rendo conto che molti di questi oggetti appunto vanno persi. Se c'è il salto generazionale che i nonni non lo raccontano più, ciao, è finita. Comunque sia, sicuramente io finisco dicendo che è sicuramente una ricerca che io trovo che sta andando a finire, nel senso che mi è ancora capitato di trovare due amuleti interessanti fatti con elementi naturali. Allora, uno in basso canavese, sono i denti delle Skyrs, che mi ha dato i denti di questo serpente che si muove la coda, che dicevo prima. Se li si mette nell'acqua e poi si beve l'acqua, ti protegge da tutte le morsicature delle vipere. E poi invece l'erba carantina, che l'ho raccolto da un amico di Savigliano, sarebbe l'alchimilla alpina, serve per trovare, è un amuleto, io ho raccolto anche tutto il rito, per trovare le persone scomparse. Tu hai questa foglia, fai il rito, quando lasci la foglia, a seconda di questa dove va, non so, in alta montagna che c'è la nebbia, che magari avete perso le vacche, no, lasci questa foglia, a seconda di dove cade, ti indica la direzione per trovare il carro scomparso o il bestiame scomparso. Mi fermo.
1: Una domanda per Daniel. Tra l'altro è interessantissimo quello che hai descritto, perché trovo molte coincidenze anche con altri popoli, con altre culture,
2: sì,
1: eccetera.
2: Sì, ho fatto l'esempio, ma c'è, esatto. Per esempio, ho avuto l'opportunità di lavorare con dei Cirochi,
1: esatto,
2: e di Irochesi.
1: Comunque faccio la domanda. Faccio una domanda. La domanda è: com'è possibile che non hai trovato le ruote forate? Perché ne hai trovate? A livello di protezione dei raccolti, eccetera.
2: Ma anche ruote forate,
3: ti do il motivo per continuare.
0: Mandate via. Allora, riguardo allora, tutta la questione della ruota è sempre legata, questo lo si trova sia nei reperti archeologici che oggigiorno, legate al dio sempre del tuono, che è Taranis. L'usanza anche di appendere la ruota divisa in sei come il simbolo del roero, per esempio, si può rimandare alla simbologia del dio Taranis. Le pietre forate, che sono anche anelloni del Neolitico, per esempio, sempre a Cortandone, sempre nell'Astigiano, io non l'ho portata apposta, infatti ce l'avevo oggi lì, però ho detto, sono questi mi ammazzano. Veniva usato per l'amore. Si dice che si prende questa pietra forata, che sono anelloni sempre del Neolitico, poi in realtà ho trovato anche pietre forate fatte anche soltanto il secolo scorso, uno tiene la pietra forata, guarda nel pozzo, attraverso la pietra guarda nel pozzo, e l'immagine che c'è nell'acqua ispira a trovare l'uomo che somiglia a quell'immagine trovata nel pozzo. Dunque è legato legato. Però c'è ancora dei Nir, siti megalitici piemontesi, ce n'è uno a Mergozzo, dove c'è l'allineamento dei Minir, uno di questi Minir qua, che sono Deiro, perché Deiro è un altro tipo di pietra, sono quelle piatte, e forata.
1: Sì, noi abbiamo trovato nei nostri viaggi un sacco di megaliti, di pietre forate. Sembra che si rifaccia a un antico mito, che è quello di Fetonte, che ha donato la conoscenza agli uomini attraverso proprio una pietra forata, e questo è un antichissimo mito. Grazie.
4: Sono domande su questi temi interessantissimi, qualcuno ha qualcosa da chiedere ancora? Volentieri, sono qua, approfittiamo.

0: Ma mi colpisce sempre il fatto che è come se la cultura, diciamo quella ufficiale, cerchi cioè di nascondere tutta questa serie di informazioni, di nozioni che possono essere legate alle erbe, ma anche ai riti magici, e invece in qualche modo tornino, no? Come se ci fosse un passato che comunque non può essere cancellato, che in qualche modo ci vuole dire qualche cosa, no? Perché se tutte queste nozioni possono essere a livello di erbe, hanno una correlazione fitoterapica, le pietre che possono avere importanza, significa che hanno delle conoscenze ben precise che in qualche modo vogliono, come dire, sopravvivere a questo appiattimento totale che viviamo in questo periodo. Dico, è molto forte il fatto che comunque ci siano queste connessioni, ecco. Più che una domanda, era una constatazione.
1: È vero che poche generazioni si dimenticherà tutto,
2: certo.
1: Ma noi vogliamo proprio supplire a questo, perché noi stiamo raccogliendo tutte queste rimedi, queste cose, e cerchiamo di raccoglierle perché non vadano perse, perché come diceva Mirella, stiamo vivendo un momento di vuoto terribile, no? E queste tradizioni che tutto sommato vivono a contatto con la natura e sono tuttora esistenti, io ne sono convinta, devono proseguire nel loro cammino, devono assolutamente proseguire. Quindi sappiate che noi stiamo lavorando per questo.
3: Credo ci sia anche un problema proprio di mentalità diversa. Io mi ricordo di Daniele quando era ragazzino.
4: Sì, noi ci siamo conosciuti, sì. Avevo 17-18 anni, sì.
3: Che era già.
4: E lui è stato.
3: Poi mi devi spiegare perché vai dalla pettinatrice. No, no, non lo dire, va bene così. È un tema che mi ha affascinato. Io dico che stesso, noi che siamo qui, in qualche modo siamo delle persone che hanno degli interessi abbastanza mirati, no? Ed è facile dire bisogna conservare, tu interrompi, no, non interrompere, dammi poi ragione a torto. Il problema grosso è che, credete, alla maggior parte non gliene frega niente, cioè questo è il problema di base. Gli studenti, i giovani che si occupano di queste cose, è perché studiano questi argomenti. Quando io ho cominciato a fare ricerca, io ho 68 anni, avevamo ancora 35 mm, no, nel videoregistratore, no? Adesso noi abbiamo una quantità di materiale, perché le fonti, come mi insegni, non ci sono più, cioè non c'è più un anziano che ti racconta. Cioè, quando io avevo 20 anni, 25 anni, c'erano delle persone che io vedevo vecchissime, avevano la mia età, che ci raccontavano delle cose straordinarie, no? Come leggende, come tradizioni, come riti, bla bla bla bla. Tutta sta roba qua è tutta documentata, per fortuna, perché sennò saremmo belle banate. Il problema è che alla maggior parte delle persone non interessa. Non interessa perché non c'è un canale di collegamento. Quando tu cominci, come ha fatto benissimo lui oggi, a raccontarlo, la gente è stasiata. Oh, che figata! Ah, questo lo faceva anche mia nonna. Però il problema è il collegamento. Nel senso che se voi guardate la televisione, eccetera, non ci sono mai programmi su questi temi specifici. Non parlo dell'arte aulica in generale. Ma io penso, prima facevo vedere le pietre, penso al patrimonio che noi abbiamo in Italia di incisioni rupestri, no? Solo di incisioni rupestri, fatte dalla fine, dal Neolitico a tutte le prime metalli, fino all'arrivo dei Romani, dove tutte queste cose che lui ci raccontava oggi sono presenti, no? Ecco, tutto questo patrimonio entra da una parte e esce dall'altra. Per fortuna che c'è qualcuno, no, che l'ha tenuto vivo. Prima l'ha tenuto vivo il folklore, perché tutta, come diceva la signora, no? Tutta sta roba non se ne parla. Non se ne parla perché? Perché la Chiesa l'ha demonizzata, ragazzi. Cioè, il problema è questo. Io non ne faccio una questione di fede. Non... La Chiesa, fin dagli albori, fin al IV, V secolo, ha demonizzato tutte queste cose. Era la pietra del diavolo, non la pietra del trono. Quanti menhir sono stati interrati? No? Io prima ci pensavo quando dicevi le cote messe nelle radici, ma a volte le sotterravano perché il prete diceva sotterrate sta roba qui, che era un culto del diavolo. Quante tradizioni, tu abitavi lì sopra Moncalieri, no? Santa Brigida, c'è ancora questo masso, io non so se lo conoscete, di Santa Brigida, dove le signore che non riuscivano ad avere figli andavano a fregarci la pancia contro, no? Pensate un'altra Rocca di Cavour, per esempio.
2: Anche a Vigna.
3: Come? Sì, poi ce ne sono.
4: Gli schiumi.
3: Ah beh, sì, poi le pietre lisciate dai ghiacciai, sì. O fregare la pancia o scivolare sulle pietre, no? Pensate che cosa poteva dire un evangelizzatore del V, VI secolo, ma ancora io penso ai sinodi, no? Quando c'erano tutte queste riunioni, quando le visite pastorali poi venivano formalizzate, arrivava il vescovo a Borgo San Dalmazzo, no? Nel 700, nell'800, 7000, dove tutta sta roba qui veniva demonizzata, le messe secche che facevano i contadini, facevano che fosse le loro nel cortile, i santuari RP dove potevi far teoricamente, no? Ti moriva il bambino appena nato, non era ancora battezzato, correvano in questi santuari, se lo battezzavano loro per non farlo andare in purgatorio, no? Tutta sta roba qua, ma è stata tutta cancellata. E oggi, per fortuna, oggi diciamo dagli anni 60 del Novecento, con De Martino, che per primo ha studiato bene i tarantolati, ha fatto un'indagine a 360 gradi scientifica su questa cosa, oggi è un po' diverso, ma il problema è la comunicazione, cioè comunicarlo a grandi, a molte persone e non solo gli specializzati, è un problema.
1: Io non sono completamente d'accordo con te.
4: C'è una volta che mi hai ragione.
1: Perché c'è il mondo maggioritario, che è disegnato dalle grandi religioni storiche, ovviamente, e c'è un mondo dei popoli naturali.
4: Noi mi riferivo all'Occidente.
1: Ah, ok. Però il mondo dei popoli naturali è un mondo a confronto con col mondo maggioritario. E lì troviamo un interesse verso queste antiche culture.
4: Certo. Fa parte della loro cultura.
1: Esatto, è tutta da riscoprire questa cultura. Però come io non mi darei per vinta, perché come abbiamo detto, stiamo raccogliendo tutta una serie di usi, costumi, rimedi anche della nonna, no? Perché proprio per non far sì che non vada tutto perduto, e questo è importante.
4: Io non condivido, secondo me invece ha ragione Massimo, e io ve lo posso raccontare in prima persona perché l'ho vissuto io in prima persona. Voi non sapete a quanti funerali sono andato, perché la realtà dei fatti è questa. Io ho notato, scritto, gli anziani validi che potevano ancora tramandarci qualcosa, erano quelli classe 1920-1921, dopo baratto totale. E poi non è così facile, perché io andavo a intervistare gli anziani, ero un giovinastro, un fenomeno ovviamente, perché mi guardavano già con questo giù qua, e poi... Il confronto linguistico, dovevi parlare in lingua piemontese e magari sapere anche le varianti astigiano e canavesano, perché sennò questi non ti parlano assieme, primo. Non ti vanno a raccontare quelle ritualità che sono familiari, perché non sono più della società, della micro società che è il villaggio, non il paese, no? Quella realtà, adesso io sparo da noi in Cunesi, io faccio esempio la Valdraita perché la conosco bene, molto bene, no? Poi c'è la questione, come diceva Massimo, giustissimo, dell'istituzione della religione, no? Del prete. perché ti raccontano questo, ma prenditi ben pitte bimbarda che non lo sappia il prete, ovviamente, no? Per cui sono ritualità che sì, te le racconto, ma restano qui tra di noi. Ma non si vede la fatica per tirare fuori
1: Allora io sono stata molto fortunata perché ho avuto contatti con le famiglie celtiche che esistono tuttora e esistono proprio perché si tramandano nel tempo.
4: Io ho avuto esperienze in Bretagna, ho visto che non era tanto diverso, anche in Bretagna, semplicemente sono conservato.
1: Forse perché non hai conosciuto le persone giuste.
4: Ma sì, è andato male, però...
2: Ma io parlo anche così, tanto sono vocione. Io do ragione un po' a tutti perché sono un po' ruffiano. No, scherzo, nel senso che mi sembra che, allora, sicuramente la religione ha avuto un grosso impatto negativo sul tramandare le tradizioni. Però, e do ragione a Centini quando dice che magari ci sono pochi canali di distribuzione di queste tradizioni, distribuzione comunicativa ovviamente. Però è quello che stiamo facendo, no? Cioè, stiamo cercando dobbiamo trovare i canali per distribuire le conoscenze e distribuire.
5: Li troveremo.
2: Ma sicuramente c'è un sacco di persone, io incontro tantissime un po' dappertutto, se entri un pochettino più dell'intimo, che invece cercano proprio queste conoscenze, che si aprono, solo che non te lo dicono nel momento, finché non entri in contatto con queste persone. Quindi è vero che ci vanno i canali, perché si vergognano, perché hanno paura appunto del prete o hanno paura della società che ormai...
6: O del CICA.
2: O del CICA.
6: No, ma è vero, eh.
2: Però l'interesse c'è e ce n'è tanto, quindi dobbiamo costruire canali, questo di sicuramente.
6: Io avevo proposto a Rosalba di fare questo museo della pseudoscienza, no?
1: Facciamolo!
6: Perché la scienza guarda a questo fenomeno, a quello che ci ha fatto vedere, la scienza dura guarda a queste cose come delle boiate pazzesche, no? Dice, ma sei mica crederai mica che il nocciolo tiene lontano il serpente. Io ho fatto parte per un breve periodo della mia vita dei CICA, perché lo rinnego finché potrò, ma in effetti diciamo che la verità non sta tutta da una parte, no? Ecco. E io ho detto, facciamo sto museo della
1: scienza. Ma facciamolo,
6: della scienza patologica, attenzione, non della terra piana, ma della pseudoscienza che è solo la guarigione, esatto, con la pietra, il fare... Partendo dal presupposto che io per formazione dico non credo che si guarisca prendendo quell'acqua lì o quell'acqua là,
1: il Corano... La fitologia esiste per tutto.
6: Sì, certo, ma soprattutto quella rituale, così. Però è affascinante e secondo me sarebbe una cosa eccezionale, dove lui potrebbe mettere in fare
5: facciamolo, dai, ti prendo in parola.
6: Sì, ma volentieri, ma
1: facciamo questo progetto, siete d'accordo? Sì.
6: Senso che dici, se un gatto nero mi attraversa la strada è sfiga.
1: Tu sei positivista, quindi va benissimo. No. Non è una malattia, mi hai detto.
6: Però l'idea, ad esempio, di tutti questi amuleti devono avere un'origine. Prima parlavo delle incisioni rupestri, no? Nelle incisioni rupestri c'è un motivo ricorrente che è la coppella, è un buchino nella pietra, no? Ce n'è ovunque, partono dalla fine del Paleolitico e vanno avanti per tutta l'età dei metalli, ma continuano ancora nella tradizione popolare, no? Io una volta ho visto su un arpeggio un pastore che faceva la coppella su una pietra, no? E ho detto, cosa fa? Oh, niente, fa sempre i fiduciari per non pagare il dazio, perché ancora più in giro, no? Oh, niente, ha detto, quella è una coppella. Oh, sì, è una coppella. Perché fa quella roba lì? Dice, perché la losna Avanes le bestie, così il fulmine non colpisce le bestie.
4: Perché è la stessa base del...
6: Di mi fai San... finire! Non colpisce le bestie, ma colpisce. Ecco, se ci pensate, sta roba non so se ha un senso, no? Come Batocchio dice, la pietra del fulmine, il fulmine non cade mai nello stesso posto, però è un mondo che ha le radici nell'antichità, forse nella preistoria addirittura. Ora, non vuol dire che questo sia funzionale, però è antropologicamente funzionale, nel senso che, ecco, questo sarebbe il sogno della mia vita, ve lo affido, io adesso vado.
7: Ma io volevo dire anche una cosa rispetto a quello che diceva giustamente sul fatto che non si guarisce bevendo magari l'acqua o con la pietra, però c'è tutto un aspetto che secondo me è molto bello di conforto, no? Di valore invece del rituale che magari fisicamente non funziona, ma che anche per l'effetto placebo, per tutti questi studi, e quindi può avere magari un influsso sulla percezione del problema e sulla speranza che possa esserci anche soltanto un sollievo psicologico, ma è un valore importantissimo secondo me per questo tipo di ritualità.
8: Io non sto lì a stabilire se funzionano o non funzionano. A Rocca Bruna in Bassa Valmaira, bambino malato, si andava alla casna, in piemontese casna è in italiano la roverella, cioè una razza di una tipologia di quercia. La quercia, sapete che bella massicciola, invece la rovella ha la caratteristica di essere sottile, più sottile, no? È una quercia in genere. Veniva spaccata in metà, la pianta viva veniva aperta in metà, il bambino veniva passato in mezzo, dentro la pianta. Poi la pianta si richiudeva, se la pianta viveva, il bambino viveva, se la pianta moriva, il bambino moriva.
6: Fanno per l'ernia dei bambini, quella cosa lì, mi dà l'idea, no?
8: Del
6: tessuto che esce.
8: Con lui prima commentavo le dentelle, cioè i menhir, le lose messe per lungo, i bambini si facevano camminare lungo lì. Io il rito del repeat l'ho visto di persona ancora, l'ho visto alla chiesa di Sant'Orso di Piasco, sono stato invitato, Santi Numi, vi assicuro che situazione, eh? Il bambino era morto da 3 giorni, neonato. Già la situazione, ok. Cos'è? In realtà dei fatti che cos'è? Queste pietre verdi che è pieno da noi in Piemonte, questa serpentinite, ha la caratteristica di caricarsi elettrostaticamente. La sorgente che è dentro alla chiesa di Sant'Orso si carica gli elementi di elettricità, il bambino è morto. Viene messo sotto la sorgente, quella lieve scarica di elettricità fa sì che muova un po' le palpebre, il muscolo si muove ancora, no? Fa ancora erbore. Comunque il tutto funzionava, tant'è che il prete lo benediva e non andava più nel limbo. Chiusa la storia.
6: Adesso non c'è più il limbo, che poi
8: ricordo. Sì, grazie, a togliere il limbo. Comunque se l'ho visto ancora di persona, comunque. Ma sì, infatti, no?
6: L'aspetto umano.
5: È una parte bellissima, secondo me, di tutti questi. Se qualcuno ha qualcosa ancora da chiedere.
9: Una domanda ce l'ho io. Avete detto in più volte come queste cose siano particolari in Piemonte. Questa è la nostra regione, c'è qualcosa di particolare, mi viene da pensare.
6: Il sud è molto più ricco del nord di queste cose, assolutamente.
5: Sarà per la leggenda di Rama?
9: Chi lo sa?
6: No, onestamente il centro-sud, che ha subito una minore modificazione culturale dovuta alla mancanza di migrazione, no? Ha mantenuto molto salda questa cosa. Io prima vi citavo De Martino, che è stato il primo ad occuparsi in modo scientifico del tarantismo, e lì negli anni 50-60, ma tutte queste pratiche, prima lui raccontava del passaggio della pietra a qualcuno, no? La pietra. In Puglia c'è questa splendida pietra dove nella chiesa, dove ogni anno chi vuole passa dentro e come protezione, questa è una roba antichissima, ma ce ne sono tantissime. Diciamo che qui in Piemonte, rispetto, per parlare dell'Italia settentrionale,
3: rispetto all'Alta Lombardia e Triveneto siamo con, diciamo, molto molto indietro rispetto a quell'area lì. Perché? Perché sono rimaste più radicate le identità, perché questa è una cosa strettamente connessa all'identità, no? Si faceva sempre così. I nostri vecchi facevano sempre così, il tema ricorrente, no? Dice, ma perché fai queste robe, no? Io mi ricordo mia nonna, quando compravano una scopa nuova, prima di metterla in casa dovevano scopare fuori, no? Perché diceva, almeno allontana gli spiriti maligni. E poi la scopa lasciatela vicino alla porta per tenere lontane le masche. L'avete mai viste quelle scopine scacciaguai? Nasce da lì la roba, no? Mi tagliava i capelli quando ero bambino, no? Con la scodella, Sì, andava alla parrucchiera come noi, no? Mi tagliava questi capelli e poi li metteva, avevo tanti, li metteva in un giornale e li bruciava fuori. Diceva, perché se no vengono le masche ti fanno cadere i capelli. È lì che mi sono iscritto al cinema.
1: C'è un'antica leggenda che parla di un evento che sarebbe avvenuto migliaia e migliaia e migliaia di anni fa, che sarebbe avvenuto proprio nell'incontro tra due fiumi, quindi in Val di Susa, che ha dato poi origine alla leggenda dell'antica città di Rama. Questo è un dato di fatto, cioè che poi abbia avuto una ripercussione anche in altre parti d'Italia. Ci sta, ci può stare.
10: Sì, ma io volevo dire una cosa, tutte queste cose qua, no? Mi colpisce che, come avete detto, sono cose che tradizioni che se ne fanno a tempi molto antichi, no? E quindi e già questo si ricollega a quello che diceva anche Rosalba sugli eventi antichi che possono essere successi, che hanno portato conoscenze diverse. Perché quello che mi colpisce di queste conoscenze che arrivano, sono arrivate fino a noi, è che esprimono un modo diverso di approcciarsi alla realtà. Cioè non è solo una cosa tecnica, una cosa, è un modo di interagire con l'esistenza, no? È un cercare un rapporto armonico con l'esistenza, di dialogo in qualche modo, ecco, mi viene da pensare questo.
6: Chiama pensiero magico.
10: Sì, solo magico, insomma. Sembra proprio un modo di vivere diverso, ecco.
1: Un modo di vivere a contatto con la natura, dando rispetto alla natura, agli esseri viventi, agli esseri senzienti, ai nostri esseri umani anche. Va bene, io raccolgo il tuo progetto, sappilo, raccolgo.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili, la trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. E a proposito di mondi invisibili, abbiamo con noi un ospite d'eccezione, il fisico Valerio Grassi, già stato ospite di questa trasmissione più volte. Ciao Valerio.
1: Ciao Rosalba e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Dream.
0: Perfetto. Valerio, facciamo una breve presentazione di Valerio Grassi. Valerio Grassi è un fisico proveniente dal mondo della ricerca accademica. È stato responsabile di uno dei sistemi cruciali del detector ATLAS al Large Hadron Collider presso il CERN di Ginevra. Dopo l'esperienza al CERN è tornato in Italia per continuare l'attività accademica come docente a contratto presso il Dipartimento di Fisica all'Università degli Studi di Milano, autore e coautore di 490 articoli scientifici su rivista internazionale. Ha fatto parte dello staff che ha scoperto il bosone di Higgs, uno degli elementi cardine del nostro universo. Per la sua attività accademica e di divulgazione scientifica, il 27 dicembre 2019 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Recentemente si è avvicinato agli sviluppi dell'intelligenza artificiale rivolta alle applicazioni industriali, ha fondato l'Atlas Advanced Technologies. Giusto tutto questo?
1: Sì, mi rimango sempre, quando mi ha letto a parte il mio curriculum, adesso verrà qualche altra persona al posto mio, perché tutto sommato risulta sempre, diciamo...
0: Hai fatto delle cose importantissime, dai, cavolo!
1: No, diciamo la cosa più, diciamo, secondo me più interessante di questo è che l'ultima parte, il fatto di essere stato insignito di un'efficienza così, esatto, importante da parte di questa nostra vituperata repubblica, e poi in realtà a cui fatto ci tengo anche molto, che sia la repubblica e che il futuro non sia vituperato il nostro paese, perché Rosalba forse si ricorda, io credo ginevrino, aveva fatto una bellissima intervista, era ricercatore americano.
0: Sì, ma infatti ci eravamo conosciuti proprio al CERN di Ginevra, no?
1: Infatti,
0: è lì che è iniziata la nostra collaborazione.
1: Certo, e infatti quello che accade è che molti hanno fatto delle cose davvero importanti per essere insigniti di titoli così importanti. Cioè, in certo senso, che cosa ho fatto io? Ma diciamo, quello che ho cercato di fare è quello di portare la cultura scientifica, di essere da mentore per le nuove generazioni ad ogni livello e cercare di capire che il bosone di Higgs siamo noi, nel senso che appartiene a tutti.
0: Ti sembra poco, scusa, ti sembra poco quello che hai fatto, certo.
1: Ma non lo so, cioè a me sembra di poterlo, cioè più che altro mi diverte molto farlo.
0: Questo è l'importante, che uno si diverta. Tra le tante tue attività ti dedichi anche all'arte, infatti Valerio Grassi è consulente scientifico della mostra Micro Macro Viaggio nel cuore della materia, con musica, fotografia, scienza, poesia e bosone di Higgs, che è dal 24 febbraio al 3 marzo in Villa Marazzi, Cesano Boscone, Milano. E in mostra abbiamo le opere di Mino Longo, Lucrezia Minerva, Antonella Quacchia. Giusto?
1: Sì, è molto interessante questo connubio che nasce anche da una storia personale, perché la mia compagna, con cui ho due figlie, è designer, e ha sempre sviluppato questo tipo di attività, cioè nel senso ha proprio portato certe forme espressive molto particolari, infatti anche gli artisti vengono da un mondo anche tecnologico, quello usano dei materiali di recupero, utilizzano la resina, utilizzano una serie di materiali molto interessanti, questo connubio è molto bello perché permette proprio di far dialogare, questo mi piace, questo concetto che hanno portato i curatori della mostra, fortunato l'amico e Chiara, è proprio il fatto di far dialogare le opere con la tecnologia e la scienza, cioè nel senso in un mondo che ognuno racconta una parte, mi viene in mente sempre

0: non soltanto geometrie e orbite e calcoli ben andati, ma può generare tranquillamente anche delle opere fondamentali nel campo della musica, ad esempio. No? Quindi il mondo scientifico dialoga, e spesso, come accade, ci sono tantissimi fisici hanno una cioè, all'arte,
1: anche questa vena artistica, diciamo.
0: Certo, molti dipingono, molti suonano degli strumenti. L'attuale, che ho fatto un carissimo amico, l'anno di Nieto, del Sorrento Alta al CERN, è un pianista e compositore jazz, ad esempio.
1: Che forte.
0: È molto bravo.
1: Ma guarda, mi sembra una grande idea quella di abbinare la scienza all'arte, perché in fondo la vera scienza è arte, in quanto è una ricerca che si spinge oltre il visibile, no?
0: Certo, io c'ho una frase che dico sempre: io ho passato buona parte della mia vita, quando ero a Ginevra soprattutto, ma anche prima, nel rendere visibile quello che è invisibile. Un fisico sperimentale, di fatto, una radiazione non è visibile, se si sente vuol dire che si è raggiati, non è una buona cosa, ma in generale è qualcosa di invisibile. Misurarlo significa renderlo visibile, renderlo misurabile e renderlo soprattutto fruibile a tutti. Questo è il concetto.
1: Cioè, però è dura, noi vediamo solo il 5% circa della materia che compone l'universo.
0: Abbiamo, come dice, come nella fuori intervista che ogni tanto mi rivedo, sono 10 anni ormai, ma davvero, che abbiamo fatto a sera, diciamo che noi abbiamo molto ancora da capire.
1: Certo.
0: E infatti quello che accade è che quando proprio non abbiamo messaggeri sotto forma di fotoni, ad esempio, come nell'antica oscura, di fatto, o la materia oscura in questo caso, è chiaro che è un po' complicato anche comprendere di cosa è fatta e come vederla e come misurarla. No? È chiaro, e in questo caso io vedo che il connubio, anche il fatto della ricerca dell'arte di nuove forme espressive, è interessante, ci permette anche di proiettarci in un mondo che non è soltanto quello nostro sensoriale, che è abbastanza limitato in un certo senso.
1: Certo.
0: È molto bello questo, io lo trovo affascinante.
1: E questo, il titolo è micro-macro, ma come conciliare questi due aspetti in cui ci troviamo inevitabilmente a vivere e con cui abbiamo a che fare? Come si sviluppa questo connubio?
0: Diciamo, io quello che penso è che siamo all'interno di qualcosa che ovviamente è molto più grande. No, interessante, nel senso che quando racconto spesso, in maniera anche provocatoria, nelle mie conferenze, dico: ma di cosa siamo fatti noi? No? Allora, diciamo che il 2% viene direttamente dal Big Bang, gli elementi più leggeri, cioè idrogeno, l'elio, no? E tutto il resto è nucleosintesi stellare, cioè vario genere. Io esplodo una supernova e costruisce tutti gli elementi del mio corpo.
1: Sì.
0: Non è poco, io sono polvere di stelle, non
1: chiedo alla
0: sorrente, ma
1: bellissimo.
0: Sono polvere di stelle e una parte di me del Big Bang. Quindi vuol dire che contengo veramente un grande macrocosmo.
1: È chiaro, ma tu sei un poeta.
0: E al contempo il mio DNA è di fatto unico e ripetibile in tutta la storia dell'universo. Come essere senziente, io valgo veramente tanto.
1: Chiaro.
0: Come tutti gli organismi vitali, e non soltanto l'essere umano. Cioè,
1: e non solo l'essere umano, certo, cioè, assolutamente.
0: Valgono veramente tanto, hanno una grande, ma soprattutto l'essere umano ha questa capacità di percepire se stesso che percepisce.
1: Certo.
0: Quindi ha questa autocoscienza. È chiaro che a questo punto noi non possiamo sprecare la nostra vita in cavolate, non buttiamoci via, ma, perché veramente sono importanti.
1: Ma cos'è la coscienza in fondo? Cos'è la consapevolezza di se stessi?
0: Ah, questa è una domanda,
1: domanda difficile.
0: No,
1: da 10.000 dollari.
0: È una domanda che secondo me il fatto, la bellezza è poi dire io sono qui e ora, in questo momento, sento me stesso, in questo caso sono seduto su di una sedia e posso dire che ho un mondo di relazioni con altri esseri umani, capisco dove sono, che è un galeo di pulviscolo, e viaggio a velocità veramente elevatissime, che ho raggiunto un sistema molto più ampio, e a quel punto è dire io sono questo, sono piccolino, ma riesco ad abbracciare col mio sguardo tutto questa cosa.
1: Certo.
0: E questo

0: E io trovo di una bellezza stupefacente.
1: Sì, stupefacente. Te devo interrompere un attimo per la pubblicità.
0: Certo.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo. Un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza, in cui si fondono scienza e filosofia, per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo a noi. Al di là del fatto che mi sembra davvero una grande idea di abbinare la scienza all'arte, tu sei un vero artista, tutto sommato, perché fai la vera scienza che poi si sposa benissimo con l'arte.
3: Ma dunque, io in realtà, ecco, in questo caso è interessante, perché quello che mi rendo conto è che io non ho mai avuto una grande capacità, in un certo senso, magari nella scrittura forse, ovviamente le cose più belle sono le cose che non pubblicherò mai, ovviamente sono quelle che scrivo, certo, alla mia compagna, alle mie figlie, a mia madre, ai miei familiari, ma in generale, diciamo, non ho avuto una grande capacità dal punto di vista proprio del disegno, dell'arte figurativa.
2: Sì.
3: E mi rendo conto che invece la tecnologia, in questo caso con una base di intelligenza artificiale, mi permette invece di creare non dei quadri certamente, però anche, per esempio, una brochure o una parte grafica veramente gradevole, come avere un copilota al mio fianco che in qualche maniera, sotto la mia guida, di fatto sviluppa una capacità grafica che personalmente non ho, nel senso.
2: Certo.
3: E questo è interessante, perché spesso ci si interroga sulla potenza dell'intelligenza artificiale.
2: Sì,
3: non
2: infatti,
3: sostituisce l'uomo.
2: L'intelligenza artificiale promette dei grandi interrogativi. Ad esempio, può essere comparabile alla coscienza umana, secondo te?
3: Ma il concetto è, io vedo questo che siamo molto, molto, ancora molto distanti da questo, nel senso che, perché comunque è un punto proprio operativo, diciamo, siamo molto distanti. Dove siamo però in questo ambito adesso, nello stato dell'arte attuale? Beh, dunque, è chiaro che quello che vedo è che abbiamo una capacità di avere delle attitudini, come ho definito, intelligenza artificiale superumane, che permettono ovviamente agli esseri umani di essere estremamente produttivi.
2: Certo.
3: Io ho generato una brochure per questa per questa mostra, in cui volutamente indico che il testo l'ha creato, in questo caso ChatGPT, ma lo dichiaro, no? Dico, con dei prompt specifici che gli ho dato, e anche la parte grafica l'ha sviluppata una parte di intelligenza artificiale e mi ha aiutato nello svilupparlo, no? E l'ho fatto proprio come esercizio di stile. E la cosa interessante è che questo l'ho fatto in un tempo molto piccolo e mi ha reso estremamente produttivo. Adesso ho dovuto farlo questo negli anni 90, e molto probabilmente ci voleva almeno un paio di giorni di lavoro. Nel senso, davvero.
2: Cioè, certo,
3: negli
2: certo.
3: anni 80, sulle mani del righello e tutto il resto, figuriamoci, non avevo le capacità di poterlo fare. No?
2: Certo.
3: Quindi, però c'è un fatto, c'è sempre l'essere umano che dice, l'IA mi ha fatto vedere alcuni posti, ma io ho scelto quella che a me piaceva, che rappresentava quello che io volevo rappresentare.
2: Sì.
3: Cioè, se sei un copilota, no?
2: Quindi non prevedi che l'autocoscienza nella intelligenza artificiale.
3: Ma allora, il concetto è un tema.
2: Non si sa mai, non si sa mai.
3: No, io non vedo adesso la potenza di calcolo in questo senso sufficiente per arrivare a questo tipo di realtà. Poi c'è anche un fatto, no? In questo caso l'uomo è lui stesso generatore di una coscienza. Quindi come la farà mai? La farà un po' a sua immagine e somiglianza, non è quella tutta una. Questo non è del tutto buono.
2: Diventa una replica del cervello umano.
3: Anche perché quello che voglio fare. Allora, faccio un esempio. Allora, avere un robot umanoide su cui posso dialogare può essere utile, perché supponiamo una persona che vive non totalmente autosufficiente a casa, ad oggi che sta in una casa di riposo, vive a casa sua, ha un robot che comunque può cucinare, può fare alcune cose, può dialogare, e può essere in questo caso utile, no? Certo che ci sono le applicazioni che ci sono contro l'uomo stesso, beh, evidente che questi diventano oppure delle sostanze opportuni che poi vengono utilizzati in ambito militare e tutto, beh, evidentemente questo non è una buona cosa, perché le abilità superumane su un fucile che spara e non sbaglia mai, capite che non è proprio il massimo, e anche perché poi dopo diventa una guerra di robot, non più di esseri umani, no? Allora, il concetto è, con tutte le cose, io penso che la tecnologia e la scienza è inevitabile. No? Allora, come quando l'uomo ha iniziato a gestire il fuoco, beh, chiaramente ci sarà anche bruciato, ma ha costruito fogne, ha costruito camini, ha iniziato a cuocere il pane, ha cominciato a cuocere i cibi, ha cominciato a capire che poteva utilizzare come fonte di energia quello per riscaldarsi, per vivere meglio. È chiaro che la tecnologia è inevitabile, ma io devo capire come veicolare in maniera corretta. E soprattutto c'è un fatto: la veicola è corretta se la conosco e non ne ho paura, ma la devo conoscere, quindi la tecnologia deve essere qualcosa che diventa di tutti. Non che, altrimenti torniamo al tema vapore e buonasera a secchio, nel senso che
2: noi non riusciamo neanche a capire gli altri esseri senzienti che convivono con noi sul pianeta. Parlo di intelligenze diverse che molto simili alle nostre, no? Tutto sommato, però non riusciamo tanto a comunicare con loro.
3: Appunto, quando un uomo è autoreferenziale nel suo modo, nel senso di in cui dice soltanto io, no? C'è questa cosa, capisco. Cioè, giusto, tu hai fatto un esempio. Infatti, neanche altri senzienti.
2: È antropocentrismo questo. La cultura antropocentrica purtroppo ci porta a quello. L'io, l'uomo dominatore dell'intero universo, con la facoltà di depredare la natura, di depredare le di abbattere le altre specie,
3: sì, nel senso che anche perché se ci pensi, il nostro pianeta è abbastanza fragile di per sé, non abbiamo la capacità di poterlo lasciare, non ce n'è un altro vicino. L'universo è grande davvero, e sono delle soltanto il triangolo estivo che domina il cielo estivo, c'è un paio di stelloni che sono impressionanti rispetto al nostro sole. Quindi, però questo significa conoscenza. Quando conosco, a quel punto posso capire il grande valore di quello che ho vicino a me. Se non conosco, e quindi ovviamente...
2: Basta andare nell'emisfero sud e già la volta stellata cambia totalmente e ti chiedi dove sono finito davvero.
3: Il concetto è che a volte con l'inquinamento luminoso le nuove generazioni non guardano più.
2: È vero, verissimo.
3: E quindi capisco che non tanto perché è bello la costellazione che mi dice di che segno sono, il più che altro è come mi oriento, che stagione è. Perché questo è qualcosa di ancestrale per l'uomo, lo fa da centinaia di migliaia di anni di guardare il cielo, e permette anche di interrogarsi.
2: Esatto.
3: E quindi solo che e quindi il concetto è: noi siamo in un momento in cui conviene a tutti iniziare a capire che ci sono grandi rivoluzioni che possono accadere. L'uomo arriva a una tecnologia che finalmente può essere fruibile, e come quella appunto dell'IA, ma in generale tante altre che sono emergenti. Insomma, in un mondo che è tutto, che piace pensare anche a me, che è molto interconnesso ormai, cioè con tecnologie che vengono poi da serra, come internet, come web, eccetera, no? E usiamole bene, usiamole per avvicinare e non per allontanarci, anche perché e purtroppo viviamo in questi momenti di nuovo una guerra in Europa, una tensione enorme medio orientale che da tanto tempo che non accadeva, purtroppo, in maniera così veemente, e sembra che non abbiamo imparato nulla da una storia che non c'è così lontana, tra l'altro, cronologico. Per cui, insomma, cioè, e questo non mi fa sperare bene, no, nel senso, no. Mi fa preoccupare.
2: Siamo tutti molto preoccupati. Allora, tornando alla mostra, io leggo dal vostro comunicato stampa: il nostro è un viaggio nei mondi visibili e invisibili della materia, nello spazio-tempo, nelle dimensioni del micro e del macro, in quella conduzione del sentire poetico che solo l'arte riesce a restituire. L'arte può raccontare e spiegare la materia in modi diversi, coniugando l'estetica al contenuto scientifico, dando origine all'espressione creativa che costruisce visioni di mondi che gli apparati sensibili del nostro corpo non riuscirebbero a raggiungere. È fantastica questa descrizione, no?
3: Beh, devo dire che in questo caso è molto bello pensare a questo, proprio anche il fatto di avere una dimensione che è trascendente da quello,
2: certo,
3: che è.
2: Esatto.
3: Perché la nostra percezione sensoriale, faccio un esempio.
2: E noi arriviamo di lì, noi arriviamo dal mistero, perché se ci chiediamo da dove siamo arrivati e dove andremo a finire, è un grande mistero, grandissimo mistero.
3: La cosa domanda di cosa c'era prima,
2: esatto.
3: È un po' difficile, perché nasce lo spazio e tempo, e noi viviamo uno spazio-tempo intrecciato,
2: certo.
3: Per cui voglio dire, e se dice qua c'era prima, qui non esiste neanche il tempo. Lui che qua c'è prima, il concetto prima e dopo è un concetto,
2: esatto,
3: che
2: esatto.
3: Esiste da quando c'è il nostro universo. Quindi prima, e non mi fa questa domanda, perché anche come fisico,
2: non c'è risposta.
3: Non abbiamo strumenti di indagine,
2: certo,
3: non abbiamo
2: certo.
3: Messaggeri. Cioè, voglio dire, posso fare dei modelli, ma prima non ho il modello, perché non ho messaggeri. Quindi non ho. E la cosa interessante di questo è superare, perché i nostri sensi sono in un certo senso fallaci, no?
2: Sì.
3: Che, faccio un esempio che mi piace molto, perché per esempio,
2: sì.
3: Ci sono un'attività di training dei piloti di aereo che gli dicono: non fidarti dei tuoi sensi. Allora, quando uno va all'interno di una nuve, eccetera, c'è un disorientamento spaziale, visto che il corpo ha degli input, per cui alla fine potrebbe questo aereo, il pilota farlo precipitare deliberatamente, perché in realtà non sa se sta volando diritto, non riesce a capovolto, sta andando giù o su. Okay. Perché i suoi sensi ti danno una serie di informazioni che il cervello elabora in maniera totalmente errata.
2: Esatto. Perché tutto si crea un film che
3: certo.
2: Si crea nella nostra testa, e questo è il fatto.
3: Certo. In quel caso, non avendo un feedback visivo opportuno, e quindi mi viene proprio detto: disimpara quello che hai imparato, no?
2: Certo.
3: È una frase poi che utilizzo anche per le stellari, ma no, a parte questo, comunque, cioè, disimpara quello che hai imparato e fidati invece, non fidati di quello che stai sentendo, che è allucinante. Noi viviamo in un fluido quando
2: esatto.
3: Nasciamo, e dopo veniamo alla vita, in senso della gravità, qui stiamo imparando
2: certo.
3: Un sacco di cose, no? E noi dobbiamo disimparare quello, e a un certo punto guardare una parte tecnologica che sono gli strumenti di bordo, a quel punto si può pilotare in maniera efficace
2: certo.
3: L'aeroplano senza schiantarsi, no?
2: Ma proprio al CERN io ho visto queste grosse interrogativi: dove veniamo, dove andiamo, chi siamo? Questo è il CERN ti dà il benvenuto così, in questo modo.
3: Il CERN dà questo benvenuto, perché queste grandi domande sono le domande che l'uomo si pone da
2: certo.
3: Sempre, e certo che non è stato il CERN in questi anni a dare le risposte,
2: chiaro.
3: È una provocazione quella che viene fatto, ma in realtà è dire: questo male, però facciamocene e utilizziamo, perché tanto è bella la capacità generatrice dell'uomo nel campo artistico, può essere l'arte figurativa, la scultura, la poesia,
2: certo,
3: la musica,
2: certo.
3: In questo caso, che davvero lì troviamo magari una risposta, che non è
2: infatti.
3: Quella sensoriale immediata, noi andiamo lì, no, un momento.
2: Esatto.
3: Perché, però tutto inizia ad avere un senso
2: esatto,
3: diverso.
2: Esatto. Del
3: no?
2: Resto la teoria del tutto non ha messo insieme la meccanica quantistica e la relatività generale, sono attualmente inconciliabili, no?
3: No, quindi, anche perché dopo abbiamo questa, questo modello standard.
2: Esatto.
3: Che poi è superato,
2: tutto sommato.
3: No, che stiamo sviluppando una serie di cose, ma i vaccelli non hanno massa. Cioè, una serie di cose che, voglio dire, in tutto questo, quello che penso è che, giustamente come diceva Feynman, uno ha una vita sola, e quindi in questo caso ho cercato di fare il fisico, adesso mi occupo di impresa, come consulente, eccetera. Però in realtà la cosa, diciamo, bella è che in questo mondo di generazioni interconnesse,
2: certo,
3: è che riesco a vedere la bellezza di tutte queste cose.
2: Esatto.
3: Poi è chiaro che purtroppo la vita è una sola, quindi va bene. Okay. Però dico,
2: sarà difficile approfondirle tutte queste cose.
3: No, però dico, però mi posso emozionare.
2: Certo, assolutamente.
3: E se non sono io che ho la capacità di poter generare, purtroppo è una cosa che non ho mai coltivato. Ed è un peccato, però dico, le mie figlie vedo che mi piacciono il pianoforte, stanno avvicinandosi a questo, molto piccoline.
2: Tu hai una famiglia bellissima, è una famiglia bellissima.
3: Basta, ci divertiamo, quello che possiamo fare. No, e la cosa interessante è appunto riuscire a dire, ok, anche infatti mi emoziono, no? Succede in me una sensazione forte,
2: certo.
3: Anche, e perché lo fa? Non c'è bisogno di sapere perché.
2: Chiaro.
3: In realtà è un'emozione, l'accolgo come tutte le emozioni, e già questo ha un valore enorme per l'essere umano. Ogni volta che provo una sensazione di mia emozione davanti a qualcosa, ogni volta che un essere umano si emoziona, è un passo in più della sua umanità.
2: Chiaro,
3: no? È un passo piccolo, mica troppo. E questa è una capacità che noi non dobbiamo mai perdere.
2: No, è vero.
3: No.
2: Ricordiamo la mostra allora: Micro Macro Viaggio nel cuore della materia, dal 24 febbraio al 3 marzo 2024 a Villa Marazzi, Cesano Boscone, in provincia di Milano. In mostra le opere di Mino Longo, Lucrezia Minerva, Antonella Quacchia, giusto?
3: Sì,
2: perfetto. Allora, ti ringrazio Valerio di averci presentato questa bella mostra, e soprattutto per aver dialogato con te su temi che ci affascinano incredibilmente. Grazie.
3: Grazie per avermi ospitato ancora a Radio Dream.
2: Figurati, è un piacere, dai. Faremo altre cose insieme, ok?
3: Certamente.
2: Grazie. Chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao!

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Anche OIPA si aggiunge all'istanza di sequestro dei macachi dell'Università di Ferrara. Dopo aver trasmesso denuncia per ipotesi di maltrattamento animali, anche OIPA si unisce formalmente all'istanza di sequestro dei macachi detenuti presso l'Università di Ferrara, presentata da LIMAV, LEAL e Animal Liberation. La scoperta della soppressione del macaco Orazio, unico primate dello stabulario sottoposto a sperimentazione, ha sollevato forti preoccupazioni. Anche altre informazioni relative a modalità di detenzione dei macachi destano dubbi sul trattamento degli animali utilizzati per studio e sperimentazione presso l'università. Pertanto OIPA, così come le associazioni su indicate, ha formalmente richiesto il sequestro preventivo degli altri primati attualmente detenuti nei laboratori dell'università. La richiesta di sequestro è finalizzata a collocare gli animali in una struttura idonea autorizzata dal Ministero di competenza. OIPA si rimette alle indagini in corso condotte dalla Procura della Repubblica di Ferrara, auspicando che sia fatta chiarezza e che sia tutelato il benessere degli animali coinvolti. Lo sterminio delle volpi. La Regione Piemonte ha autorizzato negli ATC, ambiti territoriali di caccia, per la stagione venatoria 2024-2025 l'abbattimento di oltre 4.200 volpi, di cui circa 1.100 solo in provincia di Torino, circa 500 in più dell'anno precedente. Le associazioni animaliste si chiedono il motivo di questo abbattimento, visto che la volpe è considerata il controllore dell'ecosistema. Sparone, due mucche scappano dalla mandria al pascolo, abbattute in centro al paese. La loro libertà è durata pochissimo. Valutata la possibilità che nel loro girovagare senza meta potessero diventare un pericolo serio per la pubblica incolumità, è arrivato da parte delle autorità competenti il via libera a sopprimerle. SOS Gaia si chiede che fastidio davano queste due mucche, solitamente animali pacifici. Il mercato nero del farmaco cinese per i gatti malati di FIP, il salvavita che in Italia è illegale. La FIP, peritonite infettiva felina, è una malattia spesso fatale per i felini, per cui ad oggi non esiste una cura approvata, ma un farmaco c'è e arriva dalla Cina. È il GS, l'antivirale utilizzato per il Covid, solo a livello ospedaliero. Un farmaco autorizzato in via speciale, creato per gli esseri umani e non per i gatti, che non si può acquistare liberamente in Europa, ma che in 84 giorni può far guarire dalla FIP. A dimostrarlo sono pochi studi scientifici e tante testimonianze di chi ha somministrato il farmaco al proprio gatto in fin di vita e lo ha visto tornare in salute. Ed è per questo che intorno a questo farmaco è nato un mercato nero, fatto non solo di importazioni illegali dalla Cina, ma anche di rivendite sottobanco a prezzi stratosferici. Questo perché la cura deve essere iniziata immediatamente, ma le spedizioni possono impiegare anche settimane. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo. Una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata, andata in onda questa settimana, abbiamo avuto ospite Roberto Piana, vicepresidente PAN Pro Natura Animali, personaggio storico per la difesa degli animali. E nella prossima avremo Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, anche lei figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nettero e al prossimo notiziario.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening, everybody. You're tuned to Radio Dreamland and welcome back to English Planet. I'm Nick Yuldon, the personal English coach for Dreamland and Radio Dreamland. And this is lesson number 8 of a series of lessons, a mini course, where I aim to help people to understand English better, to simplify understanding of English, and to help communications between people using a shared language. La settimana scorsa ho lasciato un capitolo aperto perché stavo trattando l'uso dei verbi nel passato in inglese, che è un argomento piuttosto complesso e ci va un po' di tempo per spiegare tutto in modo semplice e anche per aiutarvi a risolvere tante difficoltà che sono un po' non necessarie nell'uso dell'inglese. Prima di andare avanti però, oppure indietro, se si tratta del passato, vorrei rivelare un segreto che sta alla base della psiche inglese e condiziona l'uso dei verbi nei vari formi, passato, presente e futuro. Il fatto è che noi inglesi beviamo un po' troppo di quella strana liquida tiepida che si chiama birra in Inghilterra. In pratica non sappiamo mai se stiamo partendo o arrivando. In inglese si dice don't know whether I'm coming or going, per esprimere uno stato di confusione mentale che condiziona la vita degli inglesi e condiziona anche come usano i verbi per esprimere il passare del tempo. Scherzi a parte, però, è sempre utile rendersi conto di questo fenomeno e ricordarsi cosa significa per la grammatica inglese e in particolare per l'uso e la comprensione dei verbi nei vari tempi, passato, presente o futuro. Prima di tutto vorrei spiegarvi come questa situazione un po' strana può aiutarci a pronunciare meglio i verbi, in particolare i verbi cosiddetti regolari nel passato. Con questo non voglio dire che tutti gli italiani devono ubriacarsi per parlare meglio con gli inglesi, anche se veramente l'esperienza personale può anche funzionare, essere un po' brillo quando si parla con gente straniera. Stavo pensando piuttosto a una difficoltà per molti studenti a realizzare questa piccolissima distinzione di pronuncia tra la forma del presente di un verbo regolare e sua forma cosiddetta passato. I verbi cosiddetti irregolari che abbiamo visto la settimana scorsa non presentano grosse difficoltà perché cambiano completamente forma e basta memorizzare e imitare la pronuncia giusta di questi verbi. I verbi regolari sono invece tutta un'altra cosa. Chi è che riesce a capire e anche rendere una distinzione così sottile come questo? I live in London, I lived in London. Oppure questo, I work in an office, I worked in a bank. Oppure, I hire a car, I hired a car. Torniamo nel pub. I pay for the beers, I paid for the beers. Qui non sto esagerando io, perché ognuna di queste frasi è comprensibile e riproducibile per un inglese, ed è chiaro in ogni situazione che si tratta di uno nel presente e uno nel passato. E questo è difficilissimo per un studente straniero, e in particolare forse italiani, da riprodurre e anche da capire. Allora, come al solito, guardiamo un paio di idee che possono aiutarvi a risolvere delle difficoltà, di superare delle difficoltà per quanto riguarda il passato. Prima di tutto, il passato linguistico inglese è leggermente diverso, forse è completamente diverso, dal concetto italiano del passato. Prima di tutto, nessun verbo inglese cerca di classificare o tracciare un passato lineare. non c'è un passato prossimo e nemmeno né tanto un passato remoto. Esiste solo un passato, che si riferisce a qualsiasi azione che è completato, che è completo, finito e non si riprenderà. Se per esempio io vado a dire Shakespeare wrote plays, questo vuol dire che Shakespeare ha scritto delle commedie nel passato, vero? Ma non mi interessa quando o in che epoca o niente, mi interessa solo che Shakespeare non scrive più commedie. Questo perché è morto, sì, ma forse è andato già in pensione, non lo so. Ma il passato qui vuol dire che l'azione di Shakespeare di scrivere commedie è completo, finito. L'inglese invece usa diversi termini oppure contesti e situazioni per capire e per stabilire il tempo, il punto nel tempo di riferimento. Sarebbe un punto nel tempo nel nostro lontanissimo, lunghissimo passato, ma è sempre stabilito con un termine speciale oppure con un contesto. Un altro esempio: I ate a carrot yesterday. Ho mangiato una carota ieri. The dinosaur in the museum ate a carrot before he died. Il dinosauro nel museo ha mangiato una carota prima di morire. La mia carota è stata digerita solo ieri. Quella del dinosauro è sparito 65 milioni di anni fa. Però in inglese si nota che il nostro verbo non cambia. I ate a carrot, the dinosaur ate a carrot. Amanti di una vita semplice si renderanno conto subito che qui non cambia niente, anche se sbaglio la forma passata del verbo, la forma giusta del verbo. Perché? Perché si capisce comunque il senso della frase, si sa chi ha mangiato qualcosa, si sa che si tratta di mangiare qualcosa e si sa anche cosa è stato mangiato, in ogni caso. Il momento più o meno preciso nel nostro passato, quando è successo tutta questa disgrazia, si rende in un altro modo. Nel mio caso, la parola yesterday, ieri, spiega tutto. Nel caso del dinosauro, il fatto che il dinosauro e insieme a tutti gli altri dinosauri sono scomparsi 65 qualcosa milioni di anni fa, pure la carota. Si capisce allora che

capisce lo stesso, mia comunicazione è salvo. Invece per gli italiani puristi e perfezionisti, quelli che vogliono imitare e parlare inglese come me quando parlo con i miei amici inglesi, cosa possiamo fare? Cioè, per migliorare la pronuncia, soprattutto dei verbi nel passato, intendo io. Bene, guardiamo un altro paio di verità nascoste per quanto riguarda l'insegnamento dell'inglese, soprattutto nelle scuole italiane. Prima di tutto, quando si impara un verbo o memorizza un verbo, bisogna imparare a memorizzarlo come tre cose, non come una cosa singola. Ad esempio, il nostro verbo mangiare si fa eat, et, eaten. Il nostro verbo vivere si fa live, lived, lived. Il nostro verbo scrivere si fa write, wrote, written. Io sento gli ingranaggi nel mio povero cervello quando io sto cercando di usare un verbo in inglese. Sento la mia voce che dice I ate a carrot yesterday. Ma allo stesso tempo, contemporaneamente, sento mio cervello che mi propone I eat at eaten a carrot yesterday. Ogni verbo deve essere memorizzato bene nelle tre forme in cui si può trovare, per dire nella versione di base, eat, nel passato, at e il participio eaten. Memorizzati in questo modo, ogni verbo è pronto per uso in qualsiasi situazione. Purtroppo la scuola italiana propone ai studenti di memorizzare un verbo tipo mangiare e tradurre come eat, una cosa singola, per poi rimandare al futuro, memorizzare un'intera tavola, una tabella, una lista pazzesca di verbi irregolari cosiddetti. Questo è un sistema che permette al professore di mettere sui piedi sulla scrivania e interrogare gli studenti, ma non aiuta molti gli studenti a usare i verbi in inglese. Mettiamo che uno deve spiegare al medico cosa hai mangiato ieri prima di vomitare e finire in ospedale, hai un problema. Se devi spiegare al poliziotto cosa hai fatto ieri sera mentre tua zia veniva derubata, hai dei problemi. Perché cerchi disperatamente una tabella dei verbi nel passato per giustificarti sempre. Quindi, regola numero uno, memorizzare i verbi in tre forme. Se si può memorizzare una cosa singola, si può anche memorizzare, ci va poco più di memoria, per memorizzare come tre cose tutte insieme. E poi diventa uguale se fosse un verbo irregolare o regolare, quindi elimina anche questo dubbio quando stai cercando di usare un verbo. Rimane poi il discorso della pronuncia, diciamo, naturale dei verbi nel passato, soprattutto per quanto riguarda i verbi regolari. E qui bisogna focalizzare un po' sul fatto di pronunciare bene un verbo individuale come termine singolo, oppure come si comporta quando inserito in una frase, un po' di discorso, dialogo continuo, perché cambia molto la situazione qua. Sentiamo qualche esempio. Il verbo vivere, ad esempio, fa così: live, lived, lived. Ripeto, live, lived, lived. Il verbo pagare fa pay, paid, paid. Ripeto, pay, paid, paid. Il verbo antipatico, lavorare, fa work, worked, worked. Ripeto, work, worked, worked. Il verbo più piacevole, camminare, walk, walked, walked. Ripeto, walk, walked, walked. Nota bene qui che quando si scrivono queste forme nel passato si aggiunge queste due lettere E e D, tranne per il verbo pay che non ne ha bisogno, però diventa poi live, lived, questa è una pronuncia sbagliata, work, worked, walk, walked. Ripeto, questa è una pronuncia sbagliata perché anche se si scrive E, D, non si pronuncia questo E,
è un altro esempio di come l'inglese fa sparire delle lettere per un

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Artists United for Animals, la trasmissione che è fatta, costruita apposta come omaggio a questo grande sodalizio di artisti che ormai sono tantissimi e che sono uniti, si sono uniti per dedicare le loro arti agli animali. E io sono Rosalba Nattero, qui con me c'è Luca Colarelli nell'altro studio.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: E quindi stasera, tra l'altro, abbiamo un gradito ospite telefonico da Roma che si chiama Moby Dick, nome d'arte dello street artist Marco Tarascio. Ed è molto interessante, come vedrete, il collegamento con lui, perché lui dedica la sua arte, appunto è entrato a far parte del sodalizio Artists United for Animals. L'altra volta, nelle altre puntate, avevamo parlato dei primissimi che hanno aderito. Questo invece è l'ultimissimo che ha aderito. Eh sì, perché è piacevole anche dire che vedere che si aggiungono in tanti, no Luca?
1: Assolutamente sì, infatti i nuovi aggiunti sono sempre un po' all'ordine del giorno, perché effettivamente riceviamo un sacco di richieste. Evidentemente unirsi sotto questa bandiera è una cosa che chiunque abbia a cuore la sorte dei nostri amici animali, dei nostri fratelli animali, è il benvenuto. Quindi è sempre una bella cosa vedere questa grande famiglia che si ingrossa.
0: Sì, si ingrandisce ed è una cosa nobile. Io trovo che sia una cosa veramente nobile. C'è un'atmosfera molto bella anche tra gli artisti. Ma andiamo con l'intervista a Moby Dick. Siamo in linea con Marco Tarascio, in arte Moby Dick, uno degli street artist di riferimento del pop surrealismo italiano, così come è stato definito, sensibile alle tematiche ambientali e ha partecipato a tante mostre anche internazionali. Ciao Marco.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: È un piacere averti con noi, perché io ho visto le tue opere, sono bellissime, sei veramente sei talentuoso, ecco.
2: grazie.
0: E poi la street art mi suscita un'emozione notevole, perché vedere queste mura dipinte in quel modo con dei messaggi così importanti è una cosa bellissima.
2: Beh sì, diciamo che ho cercato di fare quello che so fare bene, disegnare, e poi in tutti i casi sono stato sempre un po' attentissimo a tutto quello che è il discorso degli animali.
0: Esatto.
2: Ho cercato un po' di unire le due cose.
0: Questa trasmissione noi la dedichiamo solitamente al sodalizio Artists United for Animals, di cui tu sei un po' l'ultimo acquisto, perché le altre trasmissioni le abbiamo dedicate ai primissimi che hanno aderito più di un anno fa, e tu invece hai aderito da pochissimo. Ma cos'è che ti ha portato ad aderire a questa causa?
2: Ma 3-4 persone che mi avevano girato sempre il link appunto della pagina, perché non ti iscrivi, è roba tua, e poi ho detto benissimo.
0: Questo mi fa molto piacere. E come sei arrivato alla street art?
2: Allora, io comincio che ho fatto per anni, ho dipinto, ero un pittore, ho fatto il pop surrealismo sempre, ho posto in America, poi ho cominciato un po' a girare. Ho visto che la street art era molto più potente adesso come messaggio, perché in tutti i casi arriva alla gente anche di strada, arriva a chiunque, è un messaggio che possono leggere tutti, no?
0: Verissimo.
2: E poi la chiave delle immagini arrivano sempre più forti, che secondo me mille parole, perché arrivano chiare, cioè è un messaggio, è un cazzotto in occhio, cioè arriva
0: proprio
2: subito.
0: Così, è vero.
2: Perciò, e poi la street art in tutti i casi non è troppo imbavagliata, perciò può gridare un messaggio abbastanza forte, no?
0: Quindi non ci sono limiti alla street art, non ci sono, cioè in teoria tu puoi farla ovunque?
2: La street art è molto differente, perché c'è street art pubblica, diciamo legale, c'è street art illegale, ci sono c'è chi si divide in tanti settori, sì, non c'è una street art uguale all'altra. È un po' come dire l'arte in generale,
0: ecco.
2: No? C'è chi comunica in un modo di performativo, chi semplicemente di immagine e basta, che si ferma là, e più che io ho cercato di farlo più su una mera attivista, no?
0: Certo, ma è quello che ti volevo chiedere, perché ne so poco di questo argomento, non ci sono delle limitazioni proprio relative a, non so, ai regolamenti cittadini, cose del genere?
2: Dipende sempre come, cambia anche da comune, da chi dà il
0: Sì.
2: palazzo, se è un privato, se semplicemente appunto, ripeto, un muro che viene dipinto e basta, dipende sempre chi è il committente, se c'è un committente oppure semplicemente se è un'arte di strada più legale.
0: Ah, ho capito, ho capito. Ecco, ma la street art è soggetta, penso, anche a vandalismo, no?
2: La street art sì, è soggetta anche al vandalismo, ma se, tu fa parte del gioco. Se tu stai per strada, ti metti su un muro che non è tuo, perché tu in tutti i casi,
0: Certo.
2: molte, e appunto qua torniamo nel discorso che ti ho fatto adesso, se è un messaggio illegale che tu lasci, stai anche al gioco che poi può essere vandalizzata o te stesso puoi
0: Devi
2: provare.
0: mettere in pista
2: Metti in
0: anche quello.
2: conto, sì, cioè,
0: Quindi
2: non
0: non ci patisci quando magari vedi rovinarti un bel disegno
2: a
0: tuo?
2: me realmente non hanno mai rovinato niente, anzi,
0: Ah!
2: mi hanno pure difesi, mi hanno rovinato.

0: dietro via delle Galline Bianche, e è stato sempre difeso da quelli proprio che ci abitavano, perciò
1: a Roma sempre?
0: Piacere.
1: A Roma?
0: Cioè, sì, sì, sempre a Roma, sì, sì. Sempre Roma.
1: Perché tu hai esposto anche in cose molto prestigiose, tipo New York, Manhattan, sì, eccetera, no?
0: Sì, sì, ho esposto un po' in Giappone, un po' in America, un po' a Tokyo, però ecco, preferisco più l'arte che arriva al popolo, no?
1: Sì.
0: L'arte un po' più di strada, proprio di quello che è,
1: certo,
0: la periferia, ecco, preferisco più la periferia nostra.
1: Parliamo un attimo del tuo impegno animalista, com'è nata questa tua vena?
0: Allora, io da quando sono piccolo raccattavo tutti gli animali, tutti quelli
1: feriti. Ti capisco.
0: Sì, mi portavo a casa, cercavo di fare adozioni, andavo nei canili, ho fatto sempre questo.
1: Uh-huh.
0: Poi col tempo ho cominciato con associazioni più grosse, a lavorare, mi hanno preso un po' come megafono per le loro campagne, no?
1: Bellissimo.
0: Sia Animal Aid, animalisti italiani...
1: Sea Shepherd un lavoro bellissimo, anche
0: sì.
1: Vedo che collaborate molto con Sea Shepherd,
0: diciamo, sono quelli, cioè, uno dei gruppi che ho più a cuore, perché sono un po' più proprio attivisti, a parer mio, cioè,
1: sì,
0: sono coerenti nel tempo,
1: sono bravissimi, sono eccezionali veramente.
0: Sì, sono uno dei, diciamo, loro sono artista ufficiale.
1: Ah, bello.
0: Sì. E diciamo che, a parte forse oltre ad essere volontario, diciamo, sono proprio amici loro, cioè con Cristiana ci sono insieme, sono amici.
1: Ecco, non hai mai avuto problemi riguardo all'animalismo, al tuo messaggio animalista? Non hai avuto contestazioni o cose del genere?
0: Realmente non troppo, ho avuto pareri differenti di chi dice che la carne è la solita cosa, no?
1: Certo. Quello
0: discorso. Però io sigo la mia, loro dicono a loro, sono le battaglie.
1: No, è bellissimo il fatto di dire la propria su un muro gigantesco,
0: sì,
1: fatto
0: sì.
1: Sotto forma di arte, tra l'altro, perché
0: sì,
1: quello è bello.
0: La cosa che mi fa più a cuore questo periodo è un po' gli animali in via di estinzione, gli animali di mare, perché appunto tutto quello che è in mare è un po' più silenzioso, no?
1: Sì.
0: Perciò dare voce a un pesce che già non parla, sì, di suo, a chilometri di distanza è un po' più...
1: Certo, sono animali considerati minori, quindi sono
0: sì,
1: i meno tutelati,
0: sì.
1: Meno tutelati dal punto di vista dei diritti, certo.
0: Sì, è proprio quello, diciamo che cerco di dare, fortunatamente al cane e al gatto ci sono tante persone,
1: sì.
0: Altri animali un po' meno, perché poi sai, animali esotici, tipo tigri, rinocerontini, non... È un po' lontano da noi, perciò è sempre una cosa un po' più silenziosa, no?
1: Sì, è vero, perché non ti prende a livello di immaginario collettivo, però non ci si pensa a queste creature. Non parliamo poi degli allevamenti intensivi, che sono ormai riconosciuto che è la causa maggiore di inquinamento, ma anche di pandemie.
0: Sì, l'inquinamento, ma infatti, diciamo, i prossimi lavori sto cercando di spingere anche soprattutto su questa tematica, perché diciamo è quella un po' più che fa numeri enormi, no? Cioè,
1: se
0: io salvo e li salvo, perché sono sempre, diciamo, tra santuari e altri posti sto io, e rifugi dove vengono salvati gli animali, ma in tutti i casi, se io continuo a dire sempre questa cosa, se uno lavora sugli allevamenti intensivi, parliamo di numeri mastodontici,
1: certo.
0: Io ho capito salvare l'animale e va salvato chiunque animale, quello è proprio
1: qualunque,
0: un dovere.
1: Chiaro.
0: Qualunque, è un dovere di ognuno, però salvare milioni di vite, perché se parliamo di allevamenti intensivi, se comincia a cambiare qualche cosa, parliamo di numeri alti.
1: Di numeri di miliardi.
0: Di miliardi, brava.
1: Di fabbriche che fabbricano miliardi di schiavi col solo scopo di ammazzarli per la carne.
0: Vittime innocenti che vengono recluse,
1: esatto.
0: Munte, tolte i figli, per poi alla fine essere uccise e fatte a pezzi.
1: Esattamente,
0: no,
1: ed è una cosa atroce, veramente è insopportabile per chi ha un minimo di sensibilità.
0: Sì, ma infatti non... È quello il discorso, io cioè stiamo parlando di animali che tipo, cioè io adesso mai il vostro cane che vi guarda, il gatto che vi guarda,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: C'è un'anima dentro.
1: Certo, non parliamo poi degli agnellini.
0: Io poco tempo fa a casa c'ho avuto un maialetto salvato e altri animali, cioè, ma io ce l'avevo vicino, no? È identico, anzi ti dirò, pure era più attento del mio cane su certe cose. Assurdo,
1: sì.
0: Cioè,
1: no,
0: se uno ci vive in simbiosi, mo, perché siamo abituati, il maiale muore e poi... il cane ci porta la pallina, e non è così,
1: esatto,
0: dovrebbe essere tutti quanti lo stesso valore d'animali, perché
1: purtroppo,
0: non è così.
1: Purtroppo questa sensibilità non ce l'hanno tutti, anche se io credo che molte persone stanno diventando sempre più sensibili, purtroppo però il sistema è tenuto da un'elite

0: Sembra quasi un'elite fatta da
1: Guarda,
0: alieni cattivi che vivono su un altro pianeta.
1: posso dire una cosa?
0: Dimmi.
1: Perché dove girano i soldi c'è il marcio, è quello
0: Ecco,
1: il fatto.
0: purtroppo è così.
1: È che dove girano i soldi purtroppo la gente è corrotta e è un casino, non è semplice.
0: No, è
1: Cioè,
0: vero.
1: se uno fa senza soldi non scopre una guerra, se uno invece
0: Certo.
1: deve andare contro delle lobby, no?
0: È
1: Quelle che sono le
0: verissimo,
1: lobby,
0: verissimo.
1: è tosta, no?
0: Purtroppo è verissimo. Speriamo che almeno ci si arrivi dal lato economico, così come
1: Sì.
0: molte aziende si accorgono che c'è una clientela che ha necessità, vegana, che necessita di cose vegetali, arrivano gli hamburger vegetali. Speriamo che ci si arrivi
1: Guarda.
0: almeno da quel lato lì, no?
1: Adesso ci fanno veramente c'è certa finta carne, no? Che è
0: Sì.
1: veramente mu molto simile, perciò in tutti i casi, anche se uno vuole
0: Esatto,
1: rinunciare. Adesso
0: esatto.
1: ci sono, fino a qualche anno fa era più complesso, ma adesso veramente fanno cioè, tanto sul mercato di cose
0: È verissimo.
1: analoghe, che adesso veramente cioè, non è più una scusa, non
0: Non c'è
1: è una
0: più la
1: scusa.
0: scusa, esatto. E io credo che chi mangia carne dopo un po' si senta in astinenza, cioè è drogato dalla carne, perché non c'è motivo, non c'è motivo. Cioè, è inutile che tirino fuori tutti i motivi salutisti, eccetera. No, anzi. Fa
1: No,
0: male, la
1: perché
0: carne
1: è
0: fa male.
1: uscito dall'aria cancerogena, perciò
0: Sì, sì, sì, sì. Va
1: non
0: bene.
1: regge neanche quello.
0: No, non regge
1: Non
0: neanche
1: regge.
0: quello. Non regge. Ok, allora quali sono i tuoi prossimi progetti?
1: Allora, i miei prossimi progetti sono a breve, probabilmente farò un lavoro su di sempre sugli animali, sugli animali di mare, megattere, capodogli, che sono,
0: Sì,
1: diciamo, le
0: bello.
1: balene, sì, che stanno un po' a rischio. E poi farò diversi lavori, penso di partire come posso in Africa, che ho un lavoro per le tigri in Africa,
0: Ah,
1: però questo
0: bello.
1: qua ancora stand-by, lo tengo un attimo così nel cassetto. E poi ho diverse commissioni di persone che appunto sposano la causa e mi danno i muri d'oro per, cioè,
0: Bello.
1: sono commissioni, sì.
0: Ma tu pensi che l'arte sia un buon mezzo per diffondere un messaggio?
1: Io penso che
0: Vero?
1: l'arte è qualcosa che in tutti i casi ognuno ci prende qualcosa. È
0: Sì,
1: come se
0: sì.
1: uno ascolta una canzone, no?
0: Esatto.
1: Può essere una canzone lenta, forte, ma sempre qualcosa ci trovi, no?
0: Certo.
1: L'ascolti. E l'arte è la stessa cosa, la vivi, ti fa fare la connessione, no? Ti fa un po' pensare.
0: Verissimo. Verissimo. E allora a questo punto dobbiamo allargare il sodalizio degli artisti.
1: Se posso dirvi.
0: Ti commissionerò un lavoro se avrai voglia di farlo, di fare il nostro logo, quello degli Artists United for Animals, metterlo bellissimo. Guarda, mi farebbe un piacere immenso vederlo
1: Volentieri.
0: fatto da te su un muro, bello,
1: Va
0: bellissimo.
1: bene, va bene.
0: Parola?
1: Parola, dobbiamo trovare il muro, parola.
0: Oh, grazie, grazie
1: Bene.
0: mille. Allora, ti ringrazio tantissimo
1: A
0: Marco
1: te, grazie.
0: di questa intervista e a presto. Allora,
1: Buonasera a tutti.
0: grazie, ciao,
1: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao.
1: ciao, ciao.

0: Allora, è sempre piacevole trovarsi con questi artisti animalisti, perché trovo che ci sia una comprensione immediata, un feeling immediato con loro, con tutti loro, con tutti quelli che hanno aderito al sodalizio.
1: È vero, e poi secondo me è anche molto bello vedere le svariate forme d'arte che in fondo partecipano a questo progetto, che è veramente di largo respiro. L'altra volta avevamo intervistato un grande dell'animazione, un grande
0: Bruno Bozzetto.
1: E questa volta un artista di strada che fa dei bellissimi dipinti in strada, per cui in mezzo poi ci sono musicisti, ci sono pittori, ci sono comici, ci sono attori, c'è veramente tutto quello che rappresenta l'arte a 360 gradi, e questo secondo me dà anche un po' questa sensazione un po' di ampio respiro, no?
0: Sì, ed è bello anche vedere come c'è, non magari non nel mainstream, perché non vengono proposte questi artisti, ma molti sono dei gioielli, stiamo scoprendo delle piccole meraviglie, cioè piccole, neanche piccole, perché poi se scopri cosa fanno in realtà tutti quanti, anche se non sono, se non fanno, non vanno alle trasmissioni tipo di Amici o cose del genere, non so neanche se c'è ancora.
1: Guarda, lo stai chiedendo alla persona sbagliata, credo di non aver mai avuto l'onore.
0: Comunque
1: di
0: non vanno in quelle trasmissioni lì, ma magari hanno una diffusione. Ad esempio abbiamo tra di noi degli scrittori che sono tradotti in un sacco di lingue, un sacco di stati, no? E tutto questo però rimane un po' come un sottobosco, anche se c'è un valore immenso.
1: È vero, e poi a me stupisce sempre il fatto che sembra quasi un'equazione, no? Le persone che hanno un grande talento e che però non sono così malate di antropocentrismo,
0: sì.
1: Ovvero sia, se si occupano del benessere degli animali, se tengono alla salvaguardia e alla protezione dei nostri fratelli animali, vuol dire che c'è dietro un discorso antispecista, no? E questo,
0: certo,
1: secondo me traspare proprio anche parlando con loro e vedendo anche le loro opere, perché sono sempre persone in fondo che non sono concentrate unicamente, come spesso purtroppo, lasciatemelo dire, ma spesso gli artisti sono degli egomaniaci mostruosi che parlano sempre soltanto di loro, e queste qui invece sono persone speciali, perché
0: esatto.
1: Cioè non hanno questo egocentrismo smisurato, ma mettendo la loro arte
0: al servizio
1: di una nobilissima, secondo me, causa. Dimostrano che hanno veramente una nobiltà d'animo interiore.
0: E adesso cominciano a essere veramente tanti, perché parliamo di più di 150 artisti in poco tempo, relativamente poco tempo, e non solo italiani, tra l'altro. Quindi questa cosa sta crescendo, cresce, e noi vogliamo creare un'onda inarrestabile, perché, come hai detto tu già a suo tempo, Luca, l'arte è sempre stata un discorso anche di rottura, un discorso che può creare anche dei movimenti.
1: Eh beh sì, la storia, come dicevamo già l'altra volta, è piena di movimenti letterari, pittorici, musicali, che hanno veramente scalzato quello che era così tra virgolette potere contemporaneo,
0: esatto.
1: Dando una ventata di messaggio rivoluzionario, e questo in questo momento storico secondo me è proprio un messaggio rivoluzionario, perché prendere la difesa di esseri che non hanno voce e sono sfruttati al massimo da una società che li tratta veramente soltanto come prodotti da usare e poi da buttare, da mangiare, credo che sia veramente un messaggio rivoluzionario, un messaggio di cui c'è un grande bisogno in questo momento.
0: Mi fai venire voglia di leggere un punto del nostro manifesto. Noi abbiamo messo giù un manifesto di 12 punti che è condiviso da tutti gli artisti che fanno parte del sodalizio, e un punto dice proprio quello che dicevi tu poco fa, dice questo: l'umanità ha visto grandi battaglie di civiltà, come l'abolizione della schiavitù o la parità dei sessi, traguardi che in un passato non lontano sembravano irraggiungibili. Oggi siamo di fronte al più grande olocausto della storia, la schiavitù e lo sterminio quotidiano di miliardi di esseri senzienti. La storia dovrà fare i conti con questo abominio e sarà la prossima grande battaglia che l'umanità dovrà affrontare per poter trovare dignità anche per la specie umana. Sì, perché in realtà questo manifesto l'abbiamo messo giù noi dell'Abgral, soprattutto ha dato un grossissimo contributo Giancarlo Barbadoro, il nostro carissimo flautista, amico, e vabbè, non mi dilungo su questo perché ne abbiamo già detto, e ci manca tantissimo, ok. Però questa ci ha lasciato tanti doni. Uno di questi è proprio questo manifesto degli artisti, l'ecospiritualità nel rapporto con le altre specie. E lo stesso Labgral, che è nato proprio da Giancarlo e da me, a cui poi si sono aggiunti Luca, Gianluca e Andrea, è stato il promotore di questo sodalizio. Quindi noi stessi, noi nel nostro piccolo già eravamo così, no? Noi la pensavamo già così. E si è trattato proprio di fare il passo successivo.
1: Direi che il Labgral è stato veramente un'anomalia, ecco, nel senso che un gruppo di artisti, di musicisti in questo caso, che si è incontrato però non in un piano puramente musicale, ecco, anzi forse il motivo del nostro incontro aveva radici differenti, radici secondo me anche più profonde, perché in fondo ricercavamo qualcosa. Quando tu e Giancarlo ci avete proposto agli altri membri, certo, del gruppo di entrare in questo sodalizio, devo dire che abbiamo accettato tutti con grande gioia, perché eravamo tutti con la stessa lunghezza d'onda, e non è soltanto un modo di dire, ma è veramente abbiamo fatto una scelta in fondo di vita di un certo tipo, che secondo me ci ha portato anche poi a condividere non solo la musica, che rimane sempre un mio grandissimo amore, però oltre la musica.
0: Sì, noi ci siamo trovati in fondo nel silenzio. Noi cercavamo il silenzio e da questo silenzio abbiamo tratto ispirazione. In fondo Labgral cosa vuol dire? Laboratorio. Una volta si chiamava Laboratorio Musicale del Graal, poi l'abbiamo accorciato
1: poi parecchio. Diventavamo un po' vecchi quando dicevamo il nome alle persone, per cui
0: è diventato Labgral, però quello vuol dire un laboratorio sul Graal, perché il Graal è quell'elemento particolare che viene fuori nella storia, è sempre venuto fuori nella storia e ci ha in qualche modo fatti incontrare, e tutti quanti nasciamo da lì, no? Nasciamo da questa ricerca, che poi prima parlavo del silenzio, ma in fondo è una ricerca del silenzio, il Graal porta a quello.
1: Sì, il silenzio che può anche essere una contraddizione per dei musicisti, e specialmente chi ci sente dal vivo, siamo abbastanza rumorosi, ecco. Però adesso, a parte gli scherzi, effettivamente la ricerca del silenzio è quella di un grande messaggio che c'era dietro questo silenzio, è quello che ci ha veramente uniti. La ricerca del Graal non è così storicamente banale come ce la vogliono far sembrare, no? È qualcosa invece che così si attesta nelle radici più antiche dell'umanità, e noi ci siamo sentiti un po' richiamati da questo grande mistero, quindi sarà per quello che dopo tantissimi anni siamo ancora insieme e ci divertiamo a fare quello che facciamo.
0: Ci divertiamo un mondo. E poi c'è questo amore per gli animali, per le altre specie, per gli altri esseri senzienti, che anche quello non è solo amore, è proprio, come dire, incazzatura, ecco. Incazzatura folle per come vengono trattati, diciamocelo. E questo ci muove, ci spinge a cercare con ogni mezzo di aiutarli.
1: Beh, io devo dire che tu e Giancarlo, insomma, in questo fronte siete stati veramente un traino pazzesco. Tu con SOS Gaia, la tua associazione che hai messo su in difesa degli animali, hai veramente fatto delle azioni che secondo me sono incredibili, da quello di fermare il ritorno di uno zoo a Torino al fatto di essere in questo momento aver unito delle associazioni per il benessere animale in Piemonte e non solo, per cui cioè non sono soltanto parole, ecco, anzi è proprio un'azione che va avanti inesorabile. Sì. E tra quello che hai fatto tu, prima citavi Giancarlo, io penso che in tutta la mia vita di non aver mai letto delle poesie così profonde, così bellissime riguardo i fratelli animali. E quando dico poesie, sono veramente, a volte è facile scadere un po' nello scontato, nel melese. Ecco, Giancarlo questo non l'ha mai fatto, anzi, erano cose che ti colpivano veramente sempre al cuore, e le sue parole sono sempre insieme a noi.
0: È verissimo. Volevo leggere ancora un punto di questo manifesto che esprime proprio quello che si diceva prima. Non sono solo la pietà e la sete di giustizia che devono spingerci a migliorare la sorte di creature senzienti, figlie della nostra stessa madre terra. Portare aiuto alla condizione animale significa impostare i valori di una futura società più giusta e armonica, dove non vi siano discriminazioni speciste e in cui tutti possano godere di valori improntati alla fratellanza, alla libertà degli individui e al godimento di una qualità di vita felice che sia in armonia con la natura. Questo esprime benissimo questo concetto, cioè noi siamo gli animalisti, o comunque quelli che hanno gli antispecisti soprattutto, vengono dal futuro. Io spesso faccio questa metafora, che tra l'altro arriva anche questa da Giancarlo. Arriviamo dal futuro, perché il futuro non ci sarà se noi non porremo fine agli allevamenti intensivi, a questa ottica antropocentrica che distrugge tutto e tutti.
1: Io penso che veramente anche gli effetti che ci sono adesso, come spesso ricordi tu nelle nostre trasmissioni, io penso che sia veramente da folli non rendersi conto del muro contro cui la società maggioritaria si sta lanciando. Certo. Un muro fatto veramente di indifferenza e di incoscienza, perché non dare dignità agli animali e anzi sfruttarli come si fa adesso ha delle ritorsioni verso l'umanità che veramente sono inimmaginabili, e mi chiedo se non lo capiamo adesso veramente, ma quando lo capiremo?
0: Vabbè, penso che possiamo chiudere qui questa puntata di Artist United for Animals. State connessi a Radio Dreamland, che vi dà tante belle notizie, belle, meno belle anche, però bisogna dirle, le cose bisogna dirle, bisogna denunciarle. E quindi state su www.radiodreamland.it. Chiudiamo qui, vi salutano Rosalba Nattero,
1: Luca Colarelli
0: e alla prossima puntata. Ciao!
1: Ciao!

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera iniziamo con qualcosa di non ancora spiegato né spiegabile. Qualcosa che ci parla di misteri nella vita sulla Terra. Qualcosa per cui potremmo dire, partendo dal nostro affetto per le specie non umane, lunga vita ai fratelli animali. E in effetti la vita di alcuni di loro è davvero lunga, potremmo dire interminabile ai nostri occhi umani. Nel mistero della natura esistono esseri in grado di vivere forse all'infinito. Non è fantasy o fantascienza in stile Terminator, questi individui sono davvero intorno a noi. Abbiamo già parlato a questo proposito di esseri davvero particolari, in possesso di capacità che l'essere umano manco si sogna. Possiamo ricordare l'assolotto, una piccola salamandra che vive solo in alcune zone lacustri del Messico. Ha la quasi completa capacità di far rinascere dopo traumi o malattie non solo i suoi arti, ma anche i suoi organi, cervello e midollo spinale compresi. E abbiamo poi parlato dell'idra, un piccolissimo invertebrato d'acqua dolce, simile ad una seppia in miniatura. Costei, al pari dell'assolotto, è in grado di rigenerare le parti del suo corpo, testa e tentacoli compresi, a partire da un piccolissimo frammento rimasto, per così dire, in vita. Per non parlare poi del cetriolo di mare, nome scientifico Holoturia, parente del riccio di mare e della stella marina, il quale, laddove un trauma distrugga il suo corpo lasciandone intatto solo un frammento, continua a vivere per anni anche in questo unico piccolo frammento, come se questo frammento sapesse svolgere i compiti dell'intero corpo. Beh, è pazzesco. E poi abbiamo parlato diffusamente della Turritopsis nutricola, una medusa che possiede l'incredibile dono di ringiovanire. Non sappiamo perché né per come. Può decidere di farlo o di non farlo, ma se le va a genio, ad un certo punto della sua vita inverte il percorso evolutivo e le sue cellule, dallo stato adulto, ritornano allo stato larvale per poi riprendere a crescere. Una capacità che a noi umani sembra molto più vicina al sogno che alla realtà. Oppure ancora abbiamo più volte parlato dei tardigradi, microscopici organismi pluricellulari che possiamo definire come degli autentici supereroi, dal momento che, per dirne solo alcune, possono sopravvivere in un range di temperature tra i meno 200 gradi centigradi e i più 150 gradi centigradi, oppure rinchiusi in un blocco di ghiaccio o addirittura esposti al vuoto dello spazio siderale. Sanno stare senza acqua per decenni, sopravvivono nell'alcol bollente, resistono a pressioni circa 600 volte superiori a quelle cui può resistere l'uomo, eccetera, eccetera. Insomma, di miracoli della natura in termini di sopravvivenza della vita ne abbiamo già incontrati e sono tutti davvero speciali e specialmente criptozoologici. Ma questa sera vogliamo aggiungere un caso che ci ha davvero colpiti, un autentico X-File della sopravvivenza animale non umana. Dal permafrost siberiano, cioè il terreno gelato delle zone polari, un luogo per molti versi davvero fuori dal tempo, è giunta una notizia che sembra fantascientifica ma è reale. Due vermi preistorici rimasti congelati per oltre 40.000 anni sono tornati in vita. Questa straordinaria novità ci arriva dai risultati di uno studio svolto da un team dell'Istituto per i problemi fisico-chimici biologici del suolo, che è un importante centro di ricerca dell'Accademia delle Scienze di Russia, situato nella città di Pushkino, a sud di Mosca. In una ricerca su 300 vermi nematodi recuperati da campioni di ghiaccio antichissimo, due di questi, una volta scongelati, hanno mostrato segni di vita, hanno ricominciato a muoversi e a nutrirsi. Una delle due creature è stata datata a 32.000 anni fa circa, l'altra addirittura a 41.700 anni fa circa. Ricordiamo che i vermi nematodi sono quelli dotati di corpo cilindrico e di un vero e proprio apparato digerente. E aggiungiamo che i nostri due antichi amici siberiani sono a tutt'oggi gli organismi multicellulari più antichi mai

sono rimasti in una condizione di possibile ripresa della vita. Ed ecco il mistero, fortemente criptozoologico, perché solo e proprio quei 2 su 300? Cosa avevano di diverso dagli altri? Posizioni uguali, permafrost uguale, eventi esterni uguali, biologia e metabolismo interni identici. E allora? Cosa ha giocato in questa straordinaria resistenza della vita? Quali strategie hanno funzionato nei 2 sopravvissuti? Mistero. Gli scienziati russi al momento non se ne capacitano e chissà, forse non lo sapremo mai. E sull'onda degli insondabili poteri dei nostri fratelli animali non umani, vogliamo stasera lasciare il segno del mistero con la M maiuscola, toccando qualcos'altro di criptozoologicamente davvero enigmatico. Un avvenimento che abbiamo ripescato da un paio di secoli addietro, ma che conserva appieno la sua magia. Parliamo di quelle che sono passate alla storia della criptozoologia come le impronte del Devon. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1855. Ci troviamo nel Devonshire, una contea del Regno Unito, sulla penisola di Cornovaglia, in particolare nella parte sudorientale di questa contea, e cioè nei pressi dell'estuario del fiume Exe. Dopo la notte tra l'8 e il 9 febbraio 1855, notte caratterizzata da una intensa nevicata, furono centinaia i testimoni tra gli abitanti del luogo di un fenomeno inquietante: una lunghissima fila di impronte inspiegabili, misteriose, che attraversava le campagne e i villaggi per oltre 150 chilometri. Si trattava di tracce molto precise e dalla forma insolita. Erano come ricurve su se stesse, quasi a ricordare la forma di piccoli zoccoli o anche ferri di cavallo. Erano tutte uguali, lunghe circa 10 centimetri, larghe circa 8 e tutte a una distanza le une dalle altre variabile dai 20 ai 40 centimetri. Si svolgevano lungo una linea quasi retta, nessuno zigzag, nessuno spostamento dal percorso, ed avevano come l'apparenza di qualcosa di inarrestabile. In più punti scavalcavano recinzioni, muri, addirittura tetti e intralci di vario tipo, sempre ricomparendo oltre l'ostacolo e continuando lungo la linea pressoché retta da cui provenivano. Comparivano su tutto l'estendersi della neve fresca, anche in punti molto difficili da raggiungere e superare. Ad esempio, salivano addirittura su alcuni tetti e ridiscendevano dalla parte opposta della casa e non si fermavano mai. L'impressione, magica a dire poco, era che fossero il segno tangibile di qualcosa di estraneo alla normalità. Qualcosa di animale? Forse, ma di quale animale? Non lo sappiamo. Ovviamente molti giornali dell'epoca documentarono l'evento e raccolsero un sacco di testimonianze. Le ipotesi si sprecarono, anche le più stravaganti, dai roditori selvatici saltellanti agli animali abituati alla neve come i tassi, oppure forse dei grossi uccelli, oppure ancora e addirittura 2 canguri che pareva fossero fuggiti da uno zoo privato, ipotesi peraltro mai confermata. Per uscire dal regno animale alcuni ricercatori

0: Parlarono di palloni meteorologici trascinati dal vento, ma le caratteristiche di precisione, di linearità, di estrema lunghezza del tratto percorso non vennero mai chiarite. In diversi villaggi si parlò ovviamente di tracce del diavolo, così che l'evento entrò e rimase nel folklore locale come Devil's Footprints. Ma al di là dell'aspetto stregonesco, l'evidenza criptozoologica di un essere misterioso che aveva tracciato una misteriosissima via rimase scolpita nel tempo. Nessuna causa fu ritenuta tale. Ancora oggi il Devonshire ricorda la notte in cui fu visitato da un qualcuno che volle lasciare un enigmatico segno di sé, scomparendo poi nel nulla. Beh, dopo questa fantascientifica entrée, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: E rieccoci ad Animali ed Enigmi. Per questa, che è l'ultima trasmissione della stagione 2025-2026, vogliamo concludere con un messaggio di grande speranza. Qualcosa che ci manifesta chiaramente quanto la razza umana possa essere ignorante e crudele, ma nello stesso tempo possano esistere personaggi umani nel nostro mondo che vanno al di là dello specismo, producono risultati e indicano strade da percorrere. Il campo della criptozoologia umana è davvero speciale. A testimoniarlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Stati Uniti, anno 1934. Ci troviamo in Pennsylvania, nord-est degli USA, sopra Washington, zona di grandi coltivazioni, di foreste e di montagne. Per la precisione stiamo percorrendo i sentieri della Kittatinny Ridge, una cresta montuosa che si estende per quasi 300 chilometri nella grande catena dei Monti Appalachi, una catena che va dal Canada all'Alabama nel sud degli Stati Uniti, percorrendo anche l'intera Pennsylvania. Sulle pendici della Kittatinny Ridge, fin dalla fine del 1800, era invalsa un'abitudine crudele, promossa dall'essere più specista e sanguinario del pianeta, l'uomo. Parliamo della caccia al rapace. Non un'abitudine venatoria come tante altre, peraltro sempre e comunque deprecabili. Era un vero e proprio massacro. Si svolgeva in autunno, periodo in cui i falchi e altri rapaci migravano, e fortunatamente ancora oggi migrano, dalle zone nordiche degli Stati Uniti verso il sud, in regioni più calde. Centinaia di migliaia di falchi, aquile, astori e altri ogni anno, favoriti dai forti venti di nord-ovest, la più grande migrazione di rapaci che si conosca. E anche, purtroppo, la più grande tentazione di chi imbraccia un fucile per divertirsi a uccidere. Erano diverse centinaia gli umani che si recavano sulle pendici della Kittatinny Ridge nel periodo della grande migrazione. Risultato? Terreni che si perdevano a vista d'occhio, completamente tappezzati da cadaveri di rapaci migranti. Non riusciamo neanche a pensare ad una cosa simile. E ci si metteva anche una tetra amministrazione pubblica che aveva deciso di considerare i rapaci esseri parassiti e assassini, sono parole dell'epoca, per cui addirittura aveva destinato ricompense in denaro per chi li avesse uccisi. Ma per fortuna tutto questo finì. Finì nel 1934 grazie a Rosalie Edge. Criptozoologia umana. Chi era Rosalie Edge? In poche parole, era un'attivista politica, una combattente per i diritti delle minoranze e in particolare per quelli delle donne. Animo da suffragetta, spirito combattivo, grande perseveranza, di famiglia benestante, nacque a New York nel 1877 e venne cresciuta per diventare una signora dell'alta società, ma fece tutt'altro nella vita. Fu una militante suffragista, marciò per Manhattan con il New York Suffrage Party, organizzò la campagna stampa che portò le donne di New York a ottenere il voto nel 1917. Incontrò molte attiviste che all'epoca si battevano per i diritti delle donne, in particolare la leggendaria londinese Margaret Haig Thomas, viscontessa Rhonda, grande leader del movimento femminista internazionale e autrice del percorso che portò nel 1928 le donne a sedersi nella Camera dei Lord inglese. Sulla scia della viscontessa Rhonda e di tante altre attiviste, Rosalie Edge partecipò a tutte le battaglie politiche più importanti dei primi anni del Novecento, contribuendo decisamente all'emanazione nel 1920 del 19° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diede alle donne di tutta l'Unione il diritto di voto. Ma direte voi, e la criptozoologia? Arriva. Per la precisione, arriva nel 1929. In quell'anno la nostra Rosalie ricevette un opuscolo che denunciava il grave problema della caccia rispetto alla conservazione delle specie. Fu amore a prima vista. Rosalie, che era già di suo un'appassionata di ornitologia e di birdwatching, rimase folgorata e passò subito all'azione, e fu un'azione spettacolare. Quando nei primi giorni d'autunno del 1934 i cacciatori di rapaci iniziarono a salire lungo i sentieri della Kittatinny Ridge, trovarono la principale strada d'accesso bloccata. Da chi? Da una newyorkese 56enne protetta da un guardiano armato. Era Rosalie Edge e aveva comprato la montagna sovrastante, punto d'ingresso della Kittatinny. Una montagna evidentemente di proprietà demaniale, quindi affittabile e anche vendibile. Nessuno avrebbe mai più potuto salire lungo quei sentieri per uccidere rapaci, pena l'arresto. Nel contempo Rosalie aveva fondato Oak Mountain Sanctuary, il santuario della montagna dei falchi, una grande struttura, direi prima nel suo genere sul pianeta, destinata ad ospitare rapaci e uccelli selvatici in genere per proteggerli, curarli da ferite o traumi, riabilitarli e riportarli se possibile alla natura. Rosalie Edge divenne paladina delle iniziative contro la caccia e a favore delle leggi di tutela della fauna selvatica e della natura in generale. Fu la prima donna ad incarnare la figura dell'animalista e ambientalista in un'epoca in cui la figura femminile doveva ancora strenuamente lottare per emergere dal ruolo di serva e di madre. E cosa davvero straordinaria, non solo chiuse alla caccia i percorsi della Kittatinny Ridge, salvando così milioni di rapaci, ordinò anche con grande lungimiranza che venissero contati ogni anno i rapaci che transitavano lungo i cieli della Pennsylvania, specie per specie, giorno per giorno. Affidò questo immane compito ad un giovane naturalista di Boston di nome Morris Brown, che aveva assunto per gestire il santuario della montagna dei falchi. Ebbene, quei conteggi durano ancora oggi, dopo più di 90 anni. e sono stati la principale fonte di informazione che testimoniò del declino dei popoli dell'aria, declino che portò la biologa statunitense Rachel Carson a scrivere nel 1962 il famoso libro Primavera silenziosa, che documentava i devastanti effetti collaterali sugli ecosistemi animali e vegetali dell'uso degli insetticidi, in particolare del famoso DDT, il diclorodifeniltricloroetano. Fu proprio grazie al libro Primavera silenziosa che a partire dal 1970 il DDT è stato messo al bando con immediati benefici per la flora e per la fauna. Rosalie Edge morì 84enne proprio nel 1962, anno di pubblicazione di Primavera silenziosa. Ebbene, dopo questa sera di avvenimenti davvero speciali, ci piacerebbe ricordarvi un libro speciale che conclude la nostra stagione in allegria e apre una strada verso un mondo più felice. Parliamo di ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute. A cura di Rosalba Nattero, direttore artistico di Radio Dreamland, che saluto. Ciao Rosalba. Contenuto: tante facili e gustose ricette cruelty free, raccolte anche da noti chef, per stare bene e non fare male agli animali. Come si legge nell'ultima di copertina, si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi? Sì, si può. E questo cambierà in meglio la nostra vita, soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Condividiamo in pieno. Ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute di Rosalba Nattero è edito da Edizioni Trischel. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online al sito www.triskeledition.com, dove è disponibile anche in formato ebook nelle versioni Kindle e EPUB. Bene, chiudiamo così questa 109esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e augura buona estate a tutti. Al vostro rientro, Radio Dreamland e Animali ed Enigmi saranno sempre qui ad aspettarvi con grande piacere. Alla prossima, ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere i granchietti sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato l'assillo Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità?

0: fase, allora gli eventi si mettono così o viceversa. È proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso, è qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti, è una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali. E poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda, che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi e che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza.

miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza. È quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro, sempre. Non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita. Ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore, perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio? Per gli alchimisti è un alambicco stesso, il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello yin e dello yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità, quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima. Possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo, anzi un co-centrismo.
eco pensiero, un co eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie, e anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi, ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura, ed è una poetica. Immaginate la connessione, non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele, loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, vuol dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'eco spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato alla quercia. È l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro, questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la protezione dell'anima mundi, diciamo che è la nostra esperienza più completa. Quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta i quattro, gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Alice Bertocchi. Musiche Lab Graal.
0: Appuntamento nella cattedrale. Silenzioso, vuoto e buio, l'universo suo malgrado esisteva. Concentrazioni di materia, rincorrendosi come ritornelli, tracciavano echi magnetici. Come onde in uno stagno di nulla, si rinfrangevano sulle spiagge dell'esistenza. Il presente, tra passato e futuro, cominciò a splendere in una manciata infinita di gemme, mostrata per sedurre la vita nel compito assegnato dalla propria natura. Una creatura, gemma microscopica, si mosse nelle acque deserte del pianeta silenzioso, lungo il cammino degli eoni, sino al levarsi di un grido che si tramutò in parola, tracciando echi di coscienza nel vuoto stellato. L'uomo, suo malgrado, esisteva.

Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada, ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali. Basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia al Pianeta Vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia il Pianeta Vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera organizzata dal New Earth Circle. Uniamoci in una meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

schwarz ist farbenfroh.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland, state ascoltando Scienza di confine. Ai microfoni Gianluca Roggero e il sottoscritto è
2: Roberto Garosci. Ciao a tutti.
1: Ciao Roberto, ciao a tutti quanti. Allora, puntata di fine stagione di Scienza di confine, puntata natalizia. E infatti il titolo della trasmissione è Merry Christmas UFO, Buon Natale agli UFO. Ed è un Buon Natale in un certo senso col botto, vero Roberto? Perché abbiamo tutta una serie di news che chiudono un anno molto intenso dal punto di vista dell'ufologia, della ricerca ufologica. Però per questa puntata partiamo da un argomento che è molto molto interessante, che è tornato anche alla ribalta proprio negli ultimi tempi, perché parleremo degli UFO di Mussolini, e quindi dei file, degli UFO file fascisti. Ora, tutta questa faccenda da dove parte? Pare da una serie di missive che arrivarono intorno alla metà degli anni 90 a una rivista ufologica, che è la Visita Extraterrestre, la rivista di Giovanni Bongiovanni, questo noto contattista italiano, nonché Il Resto del Carlino, da parte di un certo Mr. X. Viene definito così, Mr. X, cioè un personaggio anonimo, il quale ha inviato proprio in questo periodo tutta una serie di documenti relativi a un possibile UFO crash italiano. UFO crash italiano, cioè a questo possibile quindi incidente UFO, un UFO che sarebbe caduto nella zona di Milano, nella zona di Magenta, niente meno che nel 1933. E da qui si apre tutto un mondo, perché intanto dobbiamo dire che all'inizio tutti questi documenti non sono stati particolarmente presi in considerazione. C'entra anche il lavoro di un altro noto ufologico italiano, che è Umberto Telarico, un personaggio assolutamente stimato nell'ambito dell'ufologia italiana, il quale in prima istanza diede appunto un giudizio non particolarmente favorevole, e diciamo che sostanzialmente sia da parte della rivista che, figuriamoci un po', dalla testata giornalistica Il Resto del Carlino, questi documenti sono stati considerati all'inizio appunto non affidabili, quindi non è stato preso in considerazione, salvo che questo Mr. X, in qualche modo risentito di questa risposta, di questa poca presa in considerazione di ciò che lui aveva mandato a queste testate, mandò anche ad altre riviste e mandò soprattutto al CUN. Quindi anche il CUN, cioè il Centro Ufologico Nazionale, che fa capo a Roberto Pinotti, ricevettero tutti questi documenti. A questo punto è partita da parte di Pinotti e di altri suoi collaboratori, nella fattispecie anche Alfredo Lissoni, tutta una serie di ricerche, volte alla bontà di questi documenti, cioè alla genuinità di questi documenti, e quindi alla corrispondenza del periodo, no? Perché i documenti risalivano al 33 e il periodo successivo, no? Che poi anche alla ricerche archivistiche e quant'altro, e ricerche collaterali, no? Per andare a vedere e cercare se di fatto potevano esserci degli errori. Allora, sta che comunque che alla fine, grazie anche all'operato di ricercatori non ufologici, ma proprio archivisti del periodo, esperti di questi documenti, tra cui soprattutto questo Antonio Garavaglia, sembra che invece questi documenti siano invece reali, cioè siano davvero risalenti a quel periodo. Ora, la faccenda potrebbe anche finire qui, no? Da un certo punto di vista, perché vabbè, sono veri, non sono veri, c'è probabilmente una conferma, no? Su questi documenti, non c'è una parola definitiva, salvo che nel 2023, durante una riunione al Congresso degli Stati Uniti, un certo David Grush, questo David Grush è un 14 anni membro dei servizi americani, decorato addirittura durante una missione in Afghanistan, membro dell'NGA, National Geospatial Intelligence Agency, per cui è stato anche responsabile dei cosiddetti WAP, quindi, però in senso allargato, fenomeni aerei non identificati, e con un ruolo anche importante nella NRO, NRO sarebbe la National Reconnaissance Office. E beh, pare che durante questa riunione del Congresso risalente al 2023, insieme ad altri suoi colleghi, ma lui in particolare ha fatto rivelazioni a questo proposito, che lui era informato sul fatto che un UFO crash non era soltanto accaduto negli Stati Uniti, ma addirittura c'era stato un UFO crash in Italia e proprio nel 1933. Da cui c'era stato tutto un meccanismo, no, di retroingegneria, di cui hanno beneficiato poi gli Stati Uniti, perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 proprio gli Stati Uniti erano entrati in possesso di questi rottami, di questo oggetto che veniva appunto battezzato l'UFO di Mussolini, e poi è stato portato negli Stati Uniti. Quindi questo, capite che ha sconvolto, tanto ha rimestato completamente le carte, perché a questo punto ha retrodatato un UFO crash, la classica nascita, no, del periodo ufologico dal 47. Quindi Umberto, lui è contento, perché
2: assolutamente sì.
1: Sì, vabbè, ma ormai lo sappiamo tutti che gli UFO poi possiamo retrodatarli di molto prima, anche certo, del 33, comunque,
2: vabbè, comunque
1: ufficialmente
2: sai, 10 anni qui, 10 anni là,
1: sì, ma è soprattutto il discorso sull'UFO crash che va retrodatato, e questo, certo, è importante. Quindi in realtà l'UFO crash di Roswell non è
2: punto,
1: così originale, appunto, così esclusivo soprattutto degli Stati Uniti, ma addirittura, cioè, quindi c'è anche un rilancio dell'ufologia, diciamo made in Italy, se
2: esatto,
1: vogliamo.
2: Infatti.
1: Comunque questo UFO di Mussolini, inizialmente considerato un aereo tedesco, in realtà invece è stato studiato con attenzione da questi ricercatori, e che lo classificarono appunto come oggetto alieno, sembra, questo a detta appunto di David Grush. E quindi questa tra l'altro è clamoroso, perché questa rivelazione di David Grush, fatta al Congresso degli Stati Uniti in forma assolutamente indipendente, ha rilanciato completamente proprio tutto questo meccanismo, tutto quello che questo Mr. X aveva inviato alle testate, tutta la vicenda dei file fascisti dell'UFO di Mussolini, che ancora avevano avuto una buona conferma con questi studi, però questa è una conferma veramente clamorosa. Questo è allo stato attuale della ricerca, è veramente un fatto davvero davvero clamoroso. E cosa possiamo aggiungere?
2: Direi che possiamo aggiungere un po' di cose su questo evento, no? Perché è UFO di Mussolini, perché poi Mussolini, se non sbaglio, in quegli anni lì ha incaricato un team di ricercatori che faceva parte, sì, del famoso gabinetto.
1: Questo fa parte della storia appunto dei file fascisti, perché di fatto e risale proprio, guarda caso, al 1900, questa, se vogliamo un'ulteriore conferma, risale proprio al 1933 l'istituzione di questo
2: gabinetto,
1: l'RS-33. Infatti. infatti. Che tra te sarebbe l'anno di partenza, no? Di istituzione di questo gabinetto, RSRS sta per ricerche speciali, tra cui al cui capo c'era niente bobo di meno che Guglielmo Marconi, che era, sappiamo, è stato per anni presidente della Regia Accademia Scientifica Italiana, no? Quindi che tra l'altro ci sono anche tutta una serie di aneddoti interessanti, perché al pari di Tesla, Guglielmo Marconi era uno strenuo assertore ed era estremamente convinto della vita extraterrestre. Addirittura lui era convintissimo che su Marte ci fosse una civiltà contemporanea a questa che c'è sul nostro pianeta. Comunque ci sono anche tutta un'altra serie di conferme, perché intanto, andando a vedere i file, no, di avvistamenti di quel periodo, si scopre una quantità enorme di avvistamenti che ovviamente passano un po' tra le righe, perché non dimentichiamoci che quel periodo lì, cioè 1933 fino al 47, di fatto di UFO non si parlava proprio, cioè gli UFO non esistevano come fenomeno in quanto tale. Eppure negli archivi militari e archivi anche pubblicistici italiani, se andiamo a vedere, ci sono un sacco di avvistamenti. Tra l'altro mi ricordo che ne avevamo anche parlato in una trasmissione precedente, ne avevo parlato io proprio di, per fare un esempio, un caso addirittura che risaliva al 42, quindi eravamo nel periodo della guerra, di proprio un caso perfettamente collocabile nell'ambito della fenomenologia ufologica. Eppure in quel momento lì nessuno pensava che quell'oggetto di forma discoidale, luminoso, evoluente, con degli effetti sulle luci, con degli effetti elettromagnetici, sulle apparecchiature, eccetera, eccetera, cos'era quello? Cioè, allora, noi adesso vediamo quello, sappiamo, un UFO, ma allora questo non poteva esserci. Quindi, e questo, se vogliamo, è una conferma ancora, perché se adesso magari possiamo essere confusi da tutto un meccanismo mediatico che dal 47 in poi si è messo in moto, ma allora assolutamente no. Eppure la casistica pre-47 è molto ampia è molto collegata anche proprio al paese, al nostro paese, quindi l'Italia. Tra l'altro è molto interessante perché proprio negli archivi militari c'è questo caso di avvistamento. Se vedete nell'immagine della nostra trasmissione, accanto alla fotografia di Mussolini c'è un oggetto, quel oggetto lì, no? Un sigaro, okay, con le finestrelle e i due oggetti più piccoli a forma di Saturno, cioè la classica astronave madre con i dischi ricognitori, se vogliamo, di adamschiana memoria, in realtà sono proprio frutto di un disegno fatto da avvistatori militari di questo oggetto, di un avvistamento che risale proprio in quegli anni. Quindi, che possiamo ancora aggiungere? Che dal congresso, che siamo partiti dagli UFO file e siamo arrivati al congresso con questa grossissima conferma. Ma il congresso degli Stati Uniti ci lascia, vero Roberto, aperto un sacco di di news, cioè il fenomeno UFO, cioè chiudiamo l'anno dicendo che il fenomeno UFO rimane davvero più aperto che mai, anzi ci sono dei fatti

0: Gianluca ci ha un po' illustrato, no? Quelli che sono questi file di Mussolini, che in un modo o nell'altro sono, se volete, attraverso praticamente quasi ormai 100 anni, sono collegati con noi, sono collegati ai nostri tempi, e se ne è parlato nel, sia Grash ne ha parlato nel, appunto nel congresso del 2023, quanto anche un altro personaggio ne ha parlato nel congresso che c'è appena stato adesso, proprio il mese scorso, a novembre del 2024, ed è quello di cui io vi parlerò, e ve ne parlerò però in un modo, se vogliamo, anche perché illustrare cosa è avvenuto nel congresso sarebbe veramente troppo lungo, però ve ne parlerò in un modo per cui, ecco, se avete dei dubbi, finalmente i vostri dubbi, sappiate che con oggi aumenteranno, perché ovviamente noi siamo qua per...
1: Vabbè, con gli uomini sempre.
0: Esatto.
1: Che scienza di confine, certo, se non mettiamo un po' i dubbi.
0: Non potremo dare delle risposte, signori. Comunque, allora, partiamo da questo. UFO, l'audizione al congresso USA, non siamo soli, il mondo deve sapere, La Repubblica. UFO e segrete, il congresso sugli oggetti non identificati ma regolarmente avvistati, Rai News. E queste sono solo due delle testate tra le principali italiane che ne hanno parlato, che ci hanno scritto del congresso USA, dove si è tenuta una storica udienza sul fenomeno UFO proprio lo scorso mese, quindi a novembre del 2024. Ah, tra parentesi, link in descrizione sul podcast di YouTube della nostra trasmissione, e potete poi trovare in inglese sia la registrazione del congresso, che dura circa 2 ore, per cui vedete voi se volete sentirlo o meno, e comunque che sicuramente è quella originale, il file originale, quindi sicuramente è quello più veritiero, dove potete sentirlo direttamente. Se no, ho anche scovato su internet un altro link che ha un riassunto diviso in più parti, che va dall'introduzione ad alcune domande poste in sede congressuale ai relatori in italiano. Quindi l'idea che vorrei darvi è farvela voi, cioè ascoltate eventualmente questi podcast, ascoltate cosa viene detto, perché ovviamente qui è talmente un discorso grande che in una trasmissione nostra non possiamo certo racchiuderlo, però possiamo vedere però alcune cose. Innanzitutto chiarire, no? Chiarire per chi non lo sapesse, come fino anche io poco tempo fa mica lo sapevo, che cos'è il Congresso Nazionale degli Stati Uniti, che tipo di organo è. Ecco, il Congresso è un organo legislativo che si occupa soprattutto di controllare l'operato delle agenzie federali e addirittura del Presidente, e nel caso in cui si renda necessario, in caso di necessità, anche decretare l'entrata in guerra degli Stati Uniti. Questo tanto per darvi un'idea di dove sono ubicati poteri e controlli forti proprio negli Stati Uniti. Ecco, quest'organo a novembre ha discusso degli UAP, quindi questa nuova terminologia, nuovo acronimo per dire fenomeni aerei non identificati, perché UFO non va più moda, non va di più moda, e quindi non si usa più dire UFO. Mi dispiace un po', perché io sono
1: sentimentale. Vabbè, noi continuiamo a dirlo.
0: Insomma. Possiamo dirlo?
1: Ma sì.
0: Vabbè,
1: io,
0: dai.
1: Io lo uso poi.
0: Ah, ecco, meno male. Allora, se lo usi tu, a maggior ragione posso usarlo anch'io. Anyway, torniamo al convegno. Sono stati sentiti degli esperti di fama internazionale, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista militare e politico, e già questo è un fatto direi molto considerevole, Gianluca, perché sai, con tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, tutti i morti ammazzati di cui abbiamo parlato, tra militari, non militari, testimoni eccetera eccetera, nel corso degli ultimi 40 anni, che adesso ci sia un congresso fatto, celebrato in un organo così importante come quello appunto che rappresenta il congresso, con dei militari, dei politici e quant'altro, è già una cosa che comunque è da prendere sicuramente in considerazione. Il primo ad essere sentito è proprio stato Tim Gallardet, ex un ammiraglio in pensione, che ha testimoniato davanti al presidente al congresso di aver avuto ripetuti avvistamenti con gli UAP sia in aria che sott'acqua. Poi è stata anche la volta di Luis Elizondo, che è un alto funzionario del Dipartimento della Difesa, che si occupava di una ricerca avanzata di identificazione degli oggetti aerei e degli conferma che il governo degli Stati Uniti ha gestito segretamente delle operazioni di recupero di velivoli extraterrestri che sono stati in qualche modo occultati all'opinione pubblica, ed anche Elizondo, come Grash, ha fatto un riferimento preciso proprio sull'UFO di Mussolini. Quindi in questo secondo congresso, in questo secondo convegno del congresso, appunto di un mese fa, sono stati ripresi degli argomenti anche

0: di quello del 2023. Poi è stata anche la volta di Michael Gold, che è un amministratore della NASA, il quale dice che c'è una forte esigenza di rimuovere questo stigma sugli avvistamenti UAP, perché ormai dobbiamo renderci conto che essi sono già tra di noi, così lui dice, e che è necessario dare fiducia a coloro che possono in qualche modo aiutarci a identificarli, anche testimoni oculari. E alla fine di questi interventi, alla fine di queste dichiarazioni, Chris Mellon, che è il vice sottosegretario al Dipartimento della Difesa, ha detto che se queste dichiarazioni e molte altre sono state fatte come sono state fatte, sono state date come vere, allora è in ballo la sicurezza del paese, ma non soltanto degli Stati Uniti, ma a questo punto dell'intero pianeta. Certo, non si vuole entrare in merito se queste dichiarazioni siano state per caso considerate vere o false. Non penso proprio che sia questo il caso di mettersi a fare questo tipo di analisi, ma cercare di capire che impatto possono avere su di noi a livello mediatico, su di noi come umanità, su di noi come gente non addetta esattamente ai lavori, questo sì, perché si possono fare delle ipotesi ci possono dare qualche cosa, qualche strumento di valutazione in più. Ma sicuramente la prima ipotesi che mi viene in mente, poi è qui, e poi sentiremo anche il parere di Gianluca, che è molto più esperto di me, è comunque che questi congressi, questo clamore, no, che si sta facendo intorno al fenomeno UAP, UFO, chiamatelo come vi pare, è la curiosità. Curiosità che potrebbe generare di conseguenza anche una grande paura, come ne abbiamo avuto tutti in una certa esperienza negli anni passati, no? Vi ricordate? Siamo rimasti in casa, chiusi in casa, in preda quasi alla paura, e questo ci ha in qualche modo un po' anche condizionato il nostro modo di vivere. E quindi perché non accettare di essere controllati per la nostra sicurezza da qualche ente, da qualche governo, da qualche esercito che ci possono tutelare nei confronti di un sistema alieno che potrebbe gravare su questo periodo storico sul nostro pianeta. E questo può essere un tipo di scenario. Poi, questo mi ricorda un po' la storia della rana bollita, ne abbiamo anche parlato in qualche trasmissione. La seconda è che lo scenario per cui queste dichiarazioni aprono la possibilità che non siamo soli nell'universo, in modo concreto direi, può essere un bene o un male in funzione di come potrebbero crollare le nostre certezze nella chiusura mentale dell'antropocentrismo che caratterizza la nostra storia attuale, no? Perché dando visibilità, cominciando ad abbracciare l'idea che esiste magari una vita extraterrestre, il nostro antropocentrismo potrebbe crollare, in quanto magari non siamo proprio gli unici esseri viventi nell'universo, intelligenti e perfetti, con tutto il mondo a propria disposizione, che stiamo consumando veramente in un modo incredibile. E infatti, a tal proposito, dovete pensare che la NASA ha convocato ben 24 teologi per collaborare col Center for Theological Inquiry of Princeton, nel New Jersey. Guarda caso nel New Jersey, dove adesso stanno avvenendo degli fenomeni che sono legati, possono essere forse anche legati all'ufologia. Questo centro ha ricevuto comunque una sovvenzione dall'Agenzia Spaziale Americana di $1 milione, già qualche tempo fa, e l'obiettivo era costruire punti di comprensione fra accademici di varie discipline, scienziati e politici su temi di rilevanza mondiale e tra scienza e religione, affrontando le preoccupazioni legate alla possibilità di vita extraterrestre. Quindi, da che cos'è la vita e qual è il confine tra umano e alieno? Tra i partecipanti al programma della NASA anche un teologo che si chiama Davidson dell'Università di Cambridge, dice che le tradizioni religiose rappresentano una caratteristica importante del modo in cui l'umanità si pone nei confronti della vita oltre la Terra. Questa ipotesi di questa, diciamo, virata religiosa ci fa pensare prima di tutto a tempi passati, no? In cui c'erano sempre comunque le grandi religioni a mediare il rapporto tra noi e il divino, e questo da una parte, e dall'altra comunque il fatto che ci sono, è come se ci fossero, io vedo tanti fatti concatenati, se vogliamo anche il fatto degli UFO di Mussolini, fino ad arrivare a questa storia del congresso, con in mezzo ci sono stati tanti eventi che sembrano tutti concatenati, che ci portano a poter in ogni caso aprirci al fatto che ci possono essere altre vite intelligenti, extraterrestri o quant'altro. E sicuramente chi ci si fionda sotto questo aspetto? Sempre le religioni, perché comunque l'esercizio del potere sopra di noi o sopra le nostre menti è sempre estremamente importante, e tra parentesi è una cosa di cui si dice, si parla di questo, in questo periodo, proprio per queste apparizioni che ci sono in New Jersey, dove non si capisce se sono droni, grandi droni, oppure sono degli UFO. Sta di fatto che sopra New York stanno girando questi droni o questi UFO o non si sa che cosa, perché poi chi ne ha più ne metta, che sono lì o per cercare centrali nucleari ad opera di altre diciamo nazioni tipo la Cina, o sono lì per il potere mentale sulla popolazione locale, o non si sa che cosa stia succedendo, non se ne parla. Da una parte Trump dice abbatteteli, dall'altra qualcuno dice ma no, stiamo un attimo a vedere che cosa succede, studiamoli. Insomma, siamo in un momento di transizione estremamente fine anno 2024, estremamente così molto vivo sotto l'aspetto degli UFO, e penso che ci darà la possibilità di fare altre trasmissioni molto interessanti per quello che riguarda il 2025. E vuoi aggiungere qualche cosa, Gian? Ti viene in mente qualcosa da aggiungere?
1: Ma
0: una tua ipotesi.
1: Ipotesi?
0: Puoi fare anche tu qualche ipotesi?
1: No. D'altra parte tu hai detto una cosa molto giusta, che è veramente, in parole povere, un gran casino ultimamente.
0: Sì, sì, infatti.
1: Per cui credo che fare ipotesi in questo momento sia estremamente difficile per chiunque non sia addentro, cioè qualcuno che non faccia parte dei servizi segreti, ma forse nemmeno a quei livelli lì proprio hanno le idee così chiare su tutta una serie di fatti. Io ho un'idea mia sul discorso di cosa potrebbero essere gli UFO e di diciamo che io sono abbastanza convinto che siano di natura extraterrestre, che dietro al fenomeno UFO ci siano più razze, e poi quello che è il discorso dei nostri governi, cioè di chi ha le leve del potere riferito a questa problematica. Beh, c'è un fenomeno della disclosure che è nato anni or sono ed è indiscutibile, e c'è anche un qualcosa che tira però dall'altro lato, quindi capire se è il fenomeno della disclosure che viene dato un po' gradatamente per abituare la gente a un'idea e non arrivare a una destabilizzazione troppo diciamo forte, no? Delle leve del potere. Questa è un'ipotesi. Potrebbe anche essere che invece da una parte qualcuno vuole che effettivamente queste notizie vengano rilasciate per quello che sono, nella loro dimensione reale, e qualcun altro che meglio ancora che non lo facciamo, o meglio addirittura che non lo faremmo mai. Quindi in pratica è un'ipotesi che non è un'ipotesi, non si può fare una vera ipotesi. Vero è che però rimane questo discorso molto ampio, molto cioè ci sono grosse cose che sono in ballo dal punto di vista della ricerca ufologica, delle civiltà extraterrestri o comunque fenomeni connessi a questo. Quindi tutto ciò che riguarda UFO e UAP è un momento di grande fermento, questo bisogna dirlo, io sono sicuro di questo.
0: Beh,
1: quello
0: sì.
1: Che sarà al futuro
0: lo vedremo molto presto,
1: per forza, perché
0: certo.
1: Non abbiamo alternative,
0: quindi. Assolutamente. Senti, allora io finirei la nostra stagione ricordando comunque che cosa succederà anche in Piazza Statuto adesso venerdì 20
1: certo,
0: dicembre,
1: assolutamente.
0: No? Che dici? Perché Ecosia sì. Rituality Foundation e il Centro Studi Giancarlo Barbadoro presentano una conferenza dal titolo UFO e contatti alieni, regali dal cielo, la straordinaria storia di Cesare De Lama e del caso Amicizia. A cura di Giancarlo Guerrieri, che è un giornalista e scrittore, presenterà la nostra Rosalba Nattero, che è giornalista e presidente, questo venerdì, il 20 dicembre del 2024, quindi alle ore 21, al Garage di Arte e Cultura, il Club, in Piazza Statuto 15 a Torino. L'ingresso è libero, per cui se venite avete
1: partecipate,
0: avete lì
1: molto
0: anche interessante modo di conoscere me e Gianluca, che saremo lì sicuramente ad ascoltare anche noi.
1: Certo.
0: Assolutamente. Grazie a tutti e colgo l'occasione per farvi i migliori auguri da parte mia e di Gianluca Roggero per il prossimo anno. Buon 2025 e dai microfoni di Radio Dreamland.
1: A presto, ciao.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Giulia D'Ancona.
1: Musiche Lab Graal.
3: Fuori dal sogno. Ho sognato mondi nuovi, con albe e tramonti che nessuno ha mai visto. Ho sognato apoteosi di storie mai vissute da nessun uomo della terra. Ho sognato una umanità nuova che rigenerasse la vecchia progenie di una umanità stanca. Ma voi avete mai visto cosa c'è fuori del carrozzone che ci porta a spasso per le oscure strade del sole giallo? Ma avete mai guardato in alto, verso le stelle? Le stelle sembrano non finire mai. Sciami di gemme gettate da uno sconosciuto fattore che ha voluto seminare per ogni dove meraviglia e stupore. Le piante della vita. C'è da impazzire nel tentare di comprendere. C'è dunque un fuori dal sogno che incomincia lassù, dove l'aria si fa più rara e incomincia il buio della verità profonda. Mi credete pazzo? Mi credete un sognatore? Ma avete mai provato a guardare le stelle?

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Lab Graal, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Marta Cortellazzo Viel. Musiche Lab Graal.
2: Il viaggio dello sciamano. L'antica musica parla al profondo, tacitando ossa e pensieri, per ricordargli il mistero. Guida lo sciamano nel suo viaggio, mostrandogli il cammino che porta al centro del tutto, l'invisibile centro di una medicine wheel che nessun occhio può vedere, ma che dà forma alla sua sostanza. Lo sciamano giunge al centro, sulla soglia del vuoto. Si immerge nel suo mistico mistero. La pace, la visione sui suoi bisogni sono il premio per il suo viaggio. È alla fonte della vita, nella luce abbagliante dell'eterno giorno. Poi il suono lo richiama al mondo e lo sciamano riprende, confortato e appagato, il suo cammino lungo il tortuoso fiume che lo attende.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.